Sì, questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare, sognare.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Sono le 4 e 2 minuti. Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. E tu con gli occhi, la luna e le stelle,

la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa incontro all'amore

0: Pittore.
1: Sì?
0: Ti voglio bleffare.
1: Bene, fai pure, ragazzo.
0: Mentre dipingi un altare.
1: Una volta ormai.
0: Io sono un povero bianco. Ma nel Signore sono stanco.
1: Riposati, non so, piglia una sedia, un'aranciata.
0: Per te la Vergine è bianca.
1: E per me è negra, oh.
0: Dammi un angioletto d'oro.
1: No.
0: Tutti i bimbi hanno un coro.
1: Tu no.
0: Anche se son solo negri. Se tu dipingi con ardore.
1: Ma dipingo.
0: Se tu dipingi col dolore.
1: Ma lo faccio.
0: Perché dipingi il mio colore?
1: Ma sono fatti miei, scusa.
0: Perché mi fai in tecnicolor?
1: Ma sono cose mie.
0: Perché mi fai in tecnicolor?
1: Ma non ti arrabbiare.
0: Sono un povero negro. E tu una scossa ti chiedo.
1: E tieni.
0: Peter, ti voglio parlare.
1: Va bene, dici.

0: Torero.
1: Sì.
0: Ti voglio parlare.
1: Lo so.
0: Mentre cornici l'altare.
1: Ma sono cose mie, non te voglio nemmeno spiegare.
0: Io sono un povero negro.
1: Ehi.
0: Ed una grazia ti prego. Pittore, ti voglio parlare.
1: Ma sono qui che t'ascolto.
0: Porco can, mentre dipingi l'altare, io sono un povero negro ed una grazia ti chiedo.
1: Mi fai quasi commuovere. Dimmi.
0: La Vergine è bianca. Non ho un soldo per pagare la barca.
1: È nuota.
0: Dipingi con ardor. Io sono un povero negro ed una grazia io ti prego.

0: ti voglio parlare.
1: Piangere adesso, dai.
0: Mentre dipingi l'altare.
1: Tutto sporco, vedi?
0: Non ho che un soldo nel negro.
1: Hai puntato?
0: E alla corsa ci credo.

estate. Sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Vadio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva.

Yeah. Now let that guitar fall in.

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato in giornata con pochi disturbi diurni sui monti. Peggiora verso sera sulle Alpi con rovesce temporali anche forti nella notte. Temperature stazionarie massime tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, locale variabilità diurna sull'Appennino con qualche rovescio temporale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato con cielo sereno, qualche isolato rovescio temporale pomeridiano sui monti, temperature stabili, massime tra 32 e 37 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

web, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è sempre

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:02.
2: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Il controllo di Ital Design passa all'americana Ust, spazio, auto, intelligenza artificiale nel futuro dell'azienda. La sede resta a Moncalieri, il gruppo Volkswagen mantiene la quota di minoranza, ha confermato l'impegno nel settore dell'auto, ma si punta anche ad altri mercati, i timori dei sindacati. E voltiamo pagina, le parole del ministro Piantedosi sul caso della scarcerazione del 42enne accusato di abusi su una 13enne in un minimarket di Torino. Valutiamo la revoca della protezione speciale, così il ministro dell'Interno ha precisato che l'iter giudiziario per il commesso bengalese arrestato e rilasciato a Torino è in corso, ma se dovesse farla franca dal punto di vista giudiziario, ha detto, ci riserveremo di adottare altri provvedimenti. Argotech supporta la missione Minicore della NASA per il meteo spaziale, produrrà il Minicore dedicato all'osservazione delle tempeste solari. Eventi, la Fiera del Peperone di Carmagnola si è chiusa lo scorso weekend con 350.000 visitatori nonostante il caldo, un'affluenza alta nelle piazze e nelle diverse aree con oltre 300 stand. È in chiusura uno sguardo al meteo, in prevalenza soleggiato al mattino con locali addensamenti sui settori alpini nord-occidentali e nubi basse in pianura e collina nord del Po. Dal pomeriggio sviluppo di nuvolosità con possibilità di temporali sparsi. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez, a più tardi.
3: Puoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro. All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.

Oh yeah, oh yeah, yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage e allora vi aspetto tutte le mattine come sempre, settimana dalle ore 10 fino alle ore 13, tre ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme e allora vi aspetto numerosissimi come sempre dalle ore 10 con il Collage.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Il tempo è stato in prevalenza stabile, salvo isolati o brevi rovesci di calore limitati alle zone montane. In seguito a progressivo aumento dell'instabilità durante le ore pomeridiane a causa del parziale cedimento del campo di alta pressione alle nostre latitudini, con rovesci locali temporali all'interno delle vallate alpine e sulla fascia pedemontana adiacente, più estesi quando nel corso dei pomeriggi potrebbero interessare a carattere sparso anche le zone di pianura e collina centro-settentrionali. Temperature ancora ben oltre le medie del periodo, seppur in calo rispetto ai picchi massimi raggiunti negli scorsi giorni. In seguito tempo perturbato con temporali localmente intensi. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo in prevalenza soleggiato al mattino con locali addensamenti sui settori alpini nord-occidentali. Dal pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme via via più estesa. Rimane più soleggiato tra Astigiano e Alessandrino con addensamenti al confine con la Liguria. Rovesci e temporali sparsi dal pomeriggio su zone montane e pedemontane alpine con isolati fenomeni in estensione alle zone di pianure e collina centro-settentrionali. Temperature minime sui 21 gradi, massime sui 33 gradi. Per la giornata di domani, cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso. Precipitazioni con rovesci e temporali diffusi nel corso della giornata, moderati o localmente forti. Fenomeni in attenuazione e successivo esaurimento a partire dai settori nord-occidentali nel corso della serata. Temperature minime sui 21 gradi, massime sui 33 gradi.
2: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
3: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
2: Divani Totac. Finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
4: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 35 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Trana sabato 12 settembre, passeggiata naturalistica Trana Selvatica, accompagnata da guida naturalistica dalle ore 16. Sabato 12 settembre, conferenza informativa sul fungo a cura del servizio micologico dell'Unione dei Comuni presso il Centro Percento alle 18. Domenica 13 settembre, borgata in festa presso il piazzale Unità d'Italia a cura della Proloco dalle 9 alle 20. L'associazione Arca di Almese e il Circolo Valle Susa dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba con il coro Alpicozzi e Val Susa e il gruppo musicale Tequila Band presentano il concerto Difendiamo la Speranza, Cuba, l'energia che cura. Serata di musica e solidarietà per assicurare l'autonomia energetica all'ospedale pediatrico del quartiere Serro dell'Avana. Interviene il console generale di Cuba a Milano. Sabato 12 settembre alle 20.45 alla Villa Romana in Borgata Grange di Rivera ad Almese. Ingresso libero al termine della serata, un omaggio cubano a tutti i presenti. In caso di maltempo la serata si svolgerà al Teatro Magneto di Almese. A Coazze, sabato 12 settembre dalle ore 19 alla Collina del Castello, festa del castello e tradizionale falò con DJ set e punto ristoro a cura della Proloco. Partecipazione libera. Domenica 13 settembre alla Collina del Castello, tradizionale festa del castello con Santa Messa alle 10.30 e benedizione nel pomeriggio. Per informazioni 011 93 49 681. A Bottigliera Alta, a cura del gruppo San Maurizio, venerdì 11 settembre, dalle 19 al Palabianco Ferriera, stand gastronomico con specialità pugliesi e concerto cover Gigi D'Agostino. Sabato 12 settembre, dalle 19 al Palabianco Ferriera, stand gastronomico con specialità bavaresi e animazione musicale. Dall'11 al 13 settembre Susa ospita la prima edizione di Piccoli Mondi, un nuovo festival dedicato al pubblico delle famiglie e dei bambini. Spettacoli, esperienze scoperte pensate realizzate apposta per i più giovani, compresi i piccolissimi da 0 a 3 anni. Progetto nato dalla collaborazione tra l'Associazione Reveglio e Città di Susa. Venerdì 11 settembre dalle 16 spettacoli itineranti diffusi nel centro storico tra Piazza del Sole e i Portici e Via Roma. Alle ore 21 al Castello di Adelaide, Family Concert Pizza and Zip. Sabato 12 settembre, la mattina dedicata ai più piccoli. Percorso ad anello in partenza dalle 10 dal cortile del castello. I posti sono limitati e consigliata la prenotazione. A partire dalle 14 il centro storico si anima con gli allievi della scuola Circo Vertigo, mentre alle 18 il Parco di Augusto ospita Fiore di Luna della compagnia Teatro all'Osso. Alle 21 al Castello di Adelaide il Vertigo Galà, spettacolo di circo contemporaneo. Domenica 13 settembre l'itinerario Susa svelata alla scoperta del centro storico, consigliato a partire dai 5 anni. Due turni, alle 10 e alle 11 si consiglia la prenotazione. Alle ore 14 spettacolo Tiger Man in via Roma e alle 18 al Castello di Adelaide Balls Don't Lie del Magda Clan. Sempre al Castello di Adelaide alle ore 21 lo scienziato pazzo. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. A Villar Focchiardo domenica 13 settembre alle ore 11 festa alla Cappella delle Vigne. A Venaus, sabato 12 settembre alle ore 21 all'Arena delle Alpi, corrida dilettanti allo sbaraglio a cura di Microteatro. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero, per ulteriori informazioni www.parchialpicozzi.it. A Bussoleno domenica 13 settembre, tutto il giorno, porte aperte allo sport. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, ad Exil sabato 12 settembre, visita guidata al Pertus di Colombano Romean, partenza da località Grange della Valle. Informazioni dettagliate allo 0122 854720. A Giaveno venerdì 11 settembre ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 20. Domenica 13 settembre Giaveno città del buon pane 23esima edizione presso le varie piazze cittadine dalle 10 alle 18. Domenica 13 settembre concerto banda Leone 13esimo e bande varie al parco comunale dalle 16.30. Ad Avigliana il 12 e il 13 settembre festa dei Bertassi della Madonna Addolorata alla Borgata Bertassi. Sabato 12 settembre festa dello sport Open Water al Centro Velico. Domenica 13 settembre festa dello sport al Parco Alveare Verde. A Susa il 12 e il 13 settembre Pellegrina Bike Susa. A Novalesa domenica 13 settembre Novalesa Summer Vertical, gara di corsa in salita con dislivello positivo di 1000 metri. Arrivo presso Alpe Prapiano. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, martedì 8 settembre Odissea, mercoledì 9 settembre Cos'è l'amore, giovedì 10 settembre Paw Patrol Missione Dinosauri, Serpenti. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 996 33. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: figura impiegatizia per aiuto logistica, sede di lavoro azienda in Bassa Val di Susa, assistente familiare non convivente, sede di lavoro Susa. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Cercasi persona residente a Bardonecchia per lavoro part-time continuativo per riassetto appartamento. Informazioni al 328-8227-214. Si ricorda che è possibile inserire nella rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Sono le 7:03.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. La Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri tra gli inviati americani Kushner e Witkoff a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin e a Kiev con il presidente ucraino Zelensky. Nella capitale ucraina è scattato un allarme aereo, edifici colpiti alla periferia della capitale. Travolto dalle accuse di corruzione si dimette il procuratore generale dell'Ucraina Kravchenko. Intanto Trump riceve dagli inviati un resoconto che lascia intravedere spiragli. Compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali, ha annunciato Witkoff. La cronaca: Lorena Isheri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Vella. E quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma della vittima sottoposta ad autopsia all'ospedale Careggi di Firenze. La valutazione definitiva sarà tuttavia riportata nella relazione del medico legale nominato dal sostituto procuratore di Firenze Natale. La relazione sarà consegnata tra 90 giorni. Emma Bonino è stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito a Roma. La storica leader radicale è stata soccorsa nella sua casa al centro della capitale nel pomeriggio di ieri e trasportata in ambulanza in codice rosso. Sarebbe in gravi condizioni ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Sono in corso gli accertamenti ed una valutazione dei parametri dopo un peggioramento della funzionalità respiratoria. E Alessandro Di Battista è ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale de La Habana a Cuba. Lo confermano fonti locali interpellate dall'ANSA che non vanno oltre nella comunicazione del suo stato di salute. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato bisognerà attendere il decorso post-operatorio. Per il momento è ancora sedato in terapia intensiva come prevede la prassi in questo tipo di interventi. Voleva proteggere Ranucci da un attentato e da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report sperava in un riscatto sociale. Walter Lavitola ai giudici del riesame spiega il rapporto con il giornalista, esclude il movente politico della bomba che non doveva fare male e chiede i domiciliari. I giudici si sono riservati sulla concessione dei domiciliari da scontare in una casa in Basilicata. Il calcio, l'uomo simbolo della Lazio in questo avvio di campionato, Davide Frattesi, dà il via alla rimonta della Lazio dopo il gol subito dai biancocelesti a inizio ripresa con Karlstrom. Contro l'Udinese Frattesi segna il suo terzo gol in 3 gare, ma la ribalta il neoentrato è arrivato Gudmundsson di testa e la Lazio raggiunge in vetta Roma ed Inter. Seconda vittoria per il Cagliari, seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Maldini al 29 su corner battuto da Fazzini. Prima rete in Sardegna per l'ex Lazio e Atalanta. Brutto infortunio per Felici. Ed è tutto, a più tardi.
3: A settembre sport e cultura attraversano i quartieri di Torino. Il 12, 13, 19, 20 e 27 settembre torna la festa dello sport e circoscrizioni in mostra. Prove sportive, incontri, laboratori e spettacoli per scoprire le tue passioni. Programma completo su eventi.comune.torino.it.
4: A settembre la voglia di stare insieme si accende dal mese. Torna Settembre al Mesino, un mese intero di eventi per tutti.
5: Si parte da fine agosto con 2 concerti. 28 agosto Pancreas, 29 agosto concerto del pianista pop Davide Locatelli. Domenica 6 settembre Al Mese Gioca, con animazione, giochi e tanto divertimento per grandi e piccini.
4: Venerdì 11 settembre tutti in piazza per il grande concerto dal vivo degli Angeli di Strada, cover band dei Nomadi.
5: E sabato 12 settembre shopping, offerte e occasioni imperdibili tra le vie del paese con la Festa dello Sbaracco.
4: Settembre al Mesino, vivi il nostro territorio. Scopri il programma completo su comune.almese.to.it.

0: Radio Dora.
1: Stare lontano non è facile, però è più facile di allontanarsi. Sulle finestre ci lanciamo i sassi,

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, soleggiato in giornata con pochi disturbi diurni sui monti. Peggiora verso sera sulle Alpi con rovesci e temporali anche forti nella notte. Temperature stazionarie massime tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, locale variabilità diurna sull'Appennino con qualche rovescio o temporale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato con cielo sereno, qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano sui monti, temperature stabili, massime tra 32 e 37 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Non andare in tilt. Con noi fai strike. Per il tuo trasloco, per i tuoi lavori, per un viaggio in compagnia o per il tempo libero, Big Rent Noleggio Cossa è al tuo fianco. Con una flotta di mezzi per qualsiasi esigenza, pulmini 8-9 posti, furgoni, van, camion, pick-up, piattaforme verticali autocarrate e cingolate, escavatori e tutte le attrezzature per soddisfare ogni tua necessità. Big Rent Noleggio. Vieni a trovarci.
3: Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villar Pocchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana in via 25 aprile 5.
2: Segui la nostra pagina Facebook Big Mat Cossa o visita il nostro sito Big Mat e Big Rent. L'unione fa la forza.
4: A Susa, da oltre 40 anni, la ditta Pre-Edil produce anche su vostro disegno manufatti in cemento per la casa, il giardino, l'industria e l'arredo urbano in vari formati e finiture, proponendovi anche un'ampia gamma di fontane e vasi in pietra.
5: E per la copertura del vostro tetto vi propone pietra CEM 60, realizzata in calcestruzzo antidegrado con effetto losa a costa segata, più economica, leggera e rapida da posare rispetto alla tradizionale copertura in pietra.
4: Produciamo inoltre tombe in graniglia di marmo a partire da 300 euro. Con possibilità di trasporto e posa per dare una bella dimora a chi non c'è più a costi contenuti.
5: Per informazioni e preventivi potete contattarci a Susa in via Torino 79, telefonicamente allo 0122 31 469 o tramite email preedilmanufatti@libero.it.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella

0: Patente e libretto, per cortesia.
1: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
0: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
1: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
2: Ma rispetti i limiti di velocità!
3: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
4: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
5: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
6: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Un saluto, una buona mattinata e un buon martedì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Corso alla Mano e Savonera in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Biella per segnalare che oggi per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 507 nel comune di Tollegno. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

accetti una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Notte di attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. A Kiev, dopo tre giorni di tregua, i raid aerei russi hanno ucciso almeno due persone e ne hanno ferito almeno altre sette, con il bilancio che sembrerebbe destinato ad aumentare. Mosca aveva sospeso gli attacchi sulla capitale ucraina per tre giorni durante una visita senza precedenti degli inviati del presidente americano Donald Trump. Sul fronte russo, la città di Saratov è stata colpita da un attacco di droni che hanno provocato danni alle infrastrutture civili e segnalazioni preliminari di vittime. Intanto Trump riceve dagli inviati un resoconto che lascia intravedere spiragli di pace. Compiuti progressi sostanziali, ha annunciato Witkoff.
1: Sono sette le persone morte nell'esplosione avvenuta venerdì 4 settembre in una caserma militare a Viacha, circa 30 chilometri dalla Paz in Bolivia. Lo ha confermato oggi il comandante dell'esercito Héctor Alarcón, precisando che le altre sette persone risultano ancora disperse. La causa dell'incendio è ancora da accertare, ma il presidente del paese, Rodrigo Paz Pereira, ha indicato come probabile un incendio provocato dalla manipolazione impropria di esplosivi conservati nella struttura. Paz ha annunciato il lutto nazionale e una revisione dei protocolli di sicurezza delle forze armate.
2: Ore di apprensione per Emma Bonino di Più Europa, ricoverata all'ospedale Santo Spirito a Roma. Sarebbe in gravi condizioni, ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Alessandro Di Battista è invece ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale de La Habana a Cuba. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato 5 Stelle bisognerà attendere il decorso post-operatorio.
1: Lorena Sceri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Vella, e quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma della vittima, sottoposta ad autopsia all'ospedale Careggi di Firenze. La relazione definitiva sarà consegnata fra 90 giorni.
2: 11 contro 1 per rubare un cellulare e qualche moneta è quanto accaduto a Genova nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre. Per questo episodio la polizia ha arrestato 4 ragazzi, tutti di età compresa tra i 15 e i 17 anni, e ne sono stati denunciati altri 7. A dare l'allarme è stato un passante che ha notato il giovane ferito e dolorante e ha chiamato subito le autorità, che poi sono riuscite a risalire alla gang.
1: Il calcio: vittoria aggancio a Inter e Roma in testa alla classifica per la Lazio, che passa Udine 2-1 con una rimonta tutta volontà e corsa. Decisive le reti di Frattesi e di Gudmundsson. Seconda vittoria per il Cagliari, la prima in casa, seconda sconfitta di fila per il Lecce. Brutta sconfitta per l'Ital Basket. Le ragazze di Capobianco, dopo aver sfiorato l'impresa con Team USA, pagano dazio alla stanchezza e vengono battute nettamente dalla Cina per 71-51. Le azzurre giocheranno gli spareggi mercoledì alle 20:45 contro l'Australia per accedere ai quarti di finale.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
4: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
5: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
4: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
6: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
7: Radio Buon mattino a tutti voi che siete all'ascolto, è il momento di far suonare la sveglia.

E allora iniziamo questo nostro martedì mattina 8 di settembre. Buongiorno, un saluto e un augurio a chi festeggia questa data con il compleanno, con l'onomastico. Oggi San Sergio I, Sant'Adriano di Nicomedia. Proprio oggi nel 1925 nasce a Southsea in Inghilterra come Richard Henry Peter Sellers, considerato il più grande attore comico britannico, celebre anche per i suoi travestimenti e le imitazioni. Nel 1968 invece è nato a Roma ex tiratore italiano Roberto Di Donna.

E allora, se volete la vostra canzone preferita, volete riascoltarla o volete dedicare una canzone a qualcuno per mandargli un pensiero, potete chiamarci allo 0122 640 446 o scriverci al 351 851 6633. Vi aspetto tra poco con l'oroscopo.

Iniziamo con i primi sei segni dell'oroscopo. Ariete, oggi hai una marcia in più, ma attenzione a non partire a razzo senza guardare dove stai andando. Una risposta che aspettavi potrebbe finalmente arrivare. Toro, giornata ideale per rimettere ordine. Una piccola questione pratica si risolve molto più facilmente del previsto. Avanti tutta. Gemelli, la tua testa oggi corre velocissima. Idee, telefonate, messaggi e mille possibilità. Non cercare di fare tutto insieme, scegli quella che ti entusiasma di più. Cancro, potresti sentire il bisogno di rallentare e proteggere un po' i tuoi spazi. Ascoltalo, non è egoismo, è ricaricare le batterie. Leone, oggi qualcuno si accorgerà di quello che fai, anche se non lo stai facendo per ricevere applausi. Sul lavoro puoi ottenere un piccolo riconoscimento. Vergine, hai voglia di sistemare tutto, compreso ciò che non dipende da te. Fai un passo indietro e lascia che almeno una cosa segua il suo corso naturale. Il tempo di una canzone, poi torniamo con l'oroscopo.

0: Proseguiamo nel nostro oroscopo bilancio. Una scelta rimandata torna a bussare alla porta. Stavolta potresti avere le idee molto più chiare. Avanti così. Scorpione, il tuo intuito oggi è particolarmente preciso. Se qualcosa non ti convince, probabilmente hai colto un dettaglio che agli altri è sfuggito. Usalo con discrezione. Sagittario, hai bisogno di aria nuova anche solo cambiando programma per qualche ora. Una proposta improvvisa potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto divertente. Capricorno, giornata da piccoli passi, ma nella direzione giusta. Non sottovalutare quello che riesci a costruire con costanza. È proprio quello che alla lunga fa la differenza. Acquario, oggi potresti avere un'idea un po' fuori dagli schemi e proprio per questo potrebbe funzionare. Non scartarla solo perché gli altri non la capiscono subito. Pesci, giornata delicata ma positiva. Un'emozione che avevi messo da parte potrebbe tornare a galla e chiederti attenzione. Non scappare, potrebbe contenere una risposta importante. Adesso vi lascio con Muoversi in Piemonte. A più tardi con la sveglia, restate con noi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Savonera in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino. Infine, sempre per traffico intenso sulla A32 Torino-Bardonecchia, è attivo lo stoccaggio dei mezzi pesanti alla barriera di Salbertrand in direzione Bardonecchia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

0: Sono le 8 e 37 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Il controllo di Ital Design passa all'americana Ust, spazio, auto, intelligenza artificiale nel futuro dell'azienda. La sede resta a Moncalieri, il gruppo Volkswagen mantiene la quota di minoranza, ha confermato l'impegno nel settore dell'auto, ma si punta anche ad altri mercati, i timori dei sindacati. E voltiamo pagina, le parole del ministro Piantedosi sul caso della scarcerazione del 42enne accusato di abusi su una 13enne in un minimarket di Torino. Valutiamo la revoca della protezione speciale, così il ministro dell'Interno ha precisato che l'iter giudiziario per il commesso bengalese arrestato e rilasciato a Torino è in corso, ma se dovesse farla franca dal punto di vista giudiziario, ha detto, ci riserveremo di adottare altri provvedimenti. Argotech supporta la missione Minicore della NASA per il meteo spaziale, produrrà il Minicore dedicato all'osservazione delle tempeste solari. Eventi, la Fiera del Peperone di Carmagnola si è chiusa lo scorso weekend con 350.000 visitatori nonostante il caldo, un'affluenza alta nelle piazze e nelle diverse aree con oltre 300 stand. È in chiusura uno sguardo al meteo, in prevalenza soleggiato al mattino con locali addensamenti sui settori alpini nord-occidentali e nubi basse in pianura e collina nord del Po. Dal pomeriggio sviluppo di nuvolosità con possibilità di temporali sparsi. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez, a più tardi.
0: Puoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro. All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
2: A settembre sport e cultura attraversano i quartieri di Torino. Il 12, 13, 19, 20 e 27 settembre torna la festa dello sport e circoscrizioni in mostra. Prove sportive, incontri, laboratori e spettacoli per scoprire le tue passioni. Programma completo su eventi.comune.torino.it.
3: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

E si ritorna insieme, vi ricordo ancora una volta i nostri contatti 01 22 640 446 se volete chiamarci, se invece preferite mandarci un messaggino fatelo su WhatsApp 351 851 6633.

Prontissimi a salutare Johnny che ci augura un buongiorno, dice buongiorno, si vede dal mattino, dopodomani è già giovedì, un saluto a voi e a tutta la family, grazie Johnny, un saluto anche a te.

Torniamo indietro al 1966, l'8 di settembre, Spazio, l'ultima frontiera, esordisce con queste parole sulla rete televisiva americana NBC la serie Star Trek, il cui primo episodio dal titolo The Man Trap viene trasmesso proprio in questo giorno.

0: Sono le 9 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Nel momento in cui gli inviati di pace del presidente americano Trump se ne sono andati, Putin ha lanciato un altro massiccio e terribile attacco contro Kiev. Lo ha denunciato il ministro degli esteri ucraino Andriy Shchebia, riferendo che i raid hanno danneggiato aree residenziali e provocato almeno 2 morti. Almeno 10 persone, tra cui 3 bambini, sono rimaste ferite invece nell'attacco con droni attribuito alle forze ucraine su Saratov in Russia. La Lettonia impone dazi del 300% sul grano russo e bielorusso.
1: Gli Stati Uniti, la Francia, la Germania e il Regno Unito stanno facendo pressione sull'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica affinché deferisca al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il dossier nucleare iraniano. L'iniziativa arriva mentre l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica avverte di non poter verificare il materiale nucleare dichiarato dall'Iran da oltre un anno a questa parte.
2: Il giorno dopo il voto in Sassonia per il cancelliere Merz, quello più buio, non nasconde la disfatta. Siamo scossi e scioccati, prova a rassicurare il paese e l'Unione Europea, ma non arretra. Arrendersi, dice, non è un'opzione. La leader di AfD, Alice Weidel, lo definisce un peso per lo sviluppo della Germania, mentre il candidato del Land Ulrich Siegmund avvia il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo regionale. Allerta in Europa per la tenuta del cancelliere, il flop pesa sul PPE. Plaude invece il fronte sovranista, Mosca esulta per la vittoria e arrivano i complimenti di Musk.
1: La cronaca era ancora viva a Lorena Isceri quando è stata buttata dall'ex dal viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. L'autopsia dà la risposta a uno dei quesiti principali posti dalla Procura di Firenze al medico legale che sta esaminando il cadavere della ragazza uccisa dall'ex, Federico Vella. La relazione definitiva sarà consegnata fra 90 giorni. L'esame autoptico è in corso anche sul cadavere di Vella, poiché i magistrati vogliono capire se era sotto l'effetto di stupefacenti o di psicofarmaci, se li assumeva e se, quando ha ucciso la sua ex, era lucido.
2: Ore di apprensione per Emma Bonino di Più Europa, ricoverata all'ospedale Santo Spirito a Roma. Sarebbe in gravi condizioni, ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Alessandro Di Battista è invece ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale de La Habana a Cuba. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato 5 Stelle bisognerà attendere il decorso post-operatorio.
1: Il tennis finisce agli ottavi di finale lo US Open di Luciano Darderi. Per la prima volta alla seconda settimana dello slam newyorkese, l'italo-argentino è stato battuto dal numero uno del seeding Alexander Zverev con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e 32 minuti di gioco. Troppo Sasha per Luciano, che è riuscito a fare partita alla pari soltanto nel terzo set, vinto dal tedesco al tiebreak. Dopo 11 slam consecutivi non ci saranno italiani nei quarti di finale.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
3: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
4: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
5: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
4: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?

parliamo ancora del passato, andiamo all'8 settembre 1888 con le prime 6 partite della Football League. Prende il via in Inghilterra il primo campionato di calcio al mondo. Le 12 squadre iscritte giocheranno 2 incontri con ogni avversario, di cui uno in casa, fino alla conclusione del campionato fissata poi per il 5 gennaio 1889.

1930, lo scotch entra in commercio dagli stabilimenti della 3M, azienda di St. Paul nel Minnesota, specializzata in articoli da imballaggio. Entra in commercio il primo nastro adesivo in cellophane sensibile alla pressione, che passerà poi alla storia con il nome di scotch. A inventarlo è stato un impiegato, Richard Drew, nel tentativo di migliorare il precedente nastro adesivo. Lo stesso era stato definito scadente da un cliente, lamentatosi con lo stesso Drew, al quale aveva detto di suggerire ai capi dell'azienda di mettere più sostanza adesiva, apostrofando questi ultimi come scozzesi, in inglese scotch, nel senso di avari, e di qui la scelta del nome per il nuovo prodotto. Concepito in partenza per sigillare pacchi, lo scotch si rivela ben presto super efficace per altri utilizzi pratici, rivoluzionando, come sappiamo bene, le abitudini di tutti, dall'incartare regali a fissare foglie alle pareti. Passando per piccole riparazioni, questo nuovo nastro adesivo manda in cantina colle e lacci fin qui utilizzati. Il successo, fulmineo negli USA, arriverà soltanto 7 anni dopo in Europa. Arricchito e reso più decorativo negli anni, lo scotch diventerà un elemento molto utilizzato in opere d'arte contemporanea. Sarà sempre la 3M a mettere in commercio nel 1980 i post-it, caratteristici foglietti che usiamo tutti quanti, semiadesivi di carta colorata, anch'essi destinati a lasciare davvero il segno nelle abitudini di tutti i giorni della gente.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugliore verso Piacenza e tra Sito e Savonera in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino. Traffico intenso e rallentamenti anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove si rallenta per traffico intenso tra Settimo e Corso Giulio Cesare per i veicoli in direzione Torino. Infine sulla A32 Torino-Bardonecchia risulta ancora attivo lo stoccaggio dei mezzi pesanti alla barriera di Salbertrand in direzione Bardonecchia, causa traffico intenso. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: A Susa, da oltre 40 anni, la ditta Preedil produce anche su vostro disegno manufatti in cemento per la casa, il giardino, l'industria e l'arredo urbano in vari formati e finiture, proponendovi anche un'ampia gamma di fontane e vasi in pietra.
3: E per la copertura del vostro tetto vi propone pietra CEM 60, realizzata in calcestruzzo antidegrado con effetto losa a costa segata, più economica, leggera e rapida da posare rispetto alla tradizionale copertura in pietra.
2: Produciamo inoltre tombe in graniglia di marmo a partire da 300 euro. Con possibilità di trasporto e posa per dare una bella dimora chi non c'è più a costi contenuti.
3: Per informazioni e preventivi potete contattarci a Susa in via Torino 79, telefonicamente allo 0122 31 469 o tramite email preedilmanufatti@libero.it.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
6: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
2: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

money. E allora Mira vuole fare un saluto e un augurio a tutti i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine che ricominceranno l'anno scolastico, e quindi fa un augurio perché tutto possa andare per il meglio, e dedica la prossima canzone. Eccola!

0: Sono le 9:34 minuti.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. L'anticiclone responsabile del caldo anomalo degli ultimi giorni inizia a indebolirsi con occasione per passaggi nuvolosi e qualche temporale sui rilievi, ma con temperature ancora pienamente estive su valori massimi oltre i 30 gradi in pianura. In seguito all'ingresso di una perturbazione collegata a una circolazione depressionaria più fresca di origine atlantica, porterà un peggioramento temporalesco con fenomeni più estesi sul Piemonte orientale e un sensibile calo delle temperature. Seguirà un regime di correnti settentrionali più fresche con condizioni di variabilità. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo in gran parte soleggiato al mattino con tendenza a maggiori addensamenti sui rilievi dell'Ossola. Nel pomeriggio sviluppo di annuvolamenti cumuliformi sui rilievi, più estesi dalle valli di Lanzo al Verbano, tendenti a interessare anche le pianure pedemontane e a nord del Po tra tardo pomeriggio e sera. Più soleggiato anche nel pomeriggio altrove. Precipitazioni nel pomeriggio con qualche rovescio temporale nelle vallate piemontesi dalle valli di Lanzo all'Ossola e sulla Valle d'Aosta orientale, tendenti localmente a sconfinare sulle zone pedemontane e sulle pianure a nord del Po tra tardo pomeriggio e sera. Fenomeni meno probabili o a carattere molto isolato sui restanti settori alpini. Temperature minime stazionarie in lieve calo sui 14-19 gradi, massime in lieve calo sui 24-29 gradi. Per la giornata di domani, cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso, a tratti maggiori schiarite sulle pianure del Piemonte occidentale e al mattino sul Piemonte meridionale. In serata rimangono addensamenti più persistenti a sud del Po, nubi in diradamento altrove. Precipitazioni dalla notte in mattinata con piogge in estensione all'interno delle vallate alpine, anche intense sui settori di confine con la Francia dal Monviso alla Valle d'Aosta, con neve in calo fino a 3100-3200 metri. Rovesci e temporali in transito sulle pianure del Torinese orientale, Vercellese, Biellese e forti tra Novarese e Verbano, più isolati o assenti altrove. Dopo una pausa tra pomeriggio e sera si riattivano temporali anche intensi dal Piemonte orientale verso pianure e colline lungo e a sud del Po, più isolati sui settori pedemontani e di bassa valle tra Cuneese e Torinese, mentre rimane asciutto in Valle d'Aosta e sui settori alpini piemontesi più interni. Temperature minime in calo sui 13-18 gradi, massime in forte calo sui 19-23 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo fino al mattino con addensamenti su Cuneese, Basso Torinese e pianure e colline a sud del Po, schiarite altrove più ampie tra Valle d'Aosta e Piemonte settentrionale. Nel pomeriggio più soleggiato ma annuvolamenti su zone collinari e sui settori alpini e pedemontani. Rovesci o temporali in esaurimento nella notte sul Piemonte meridionale, in giornata qualche rovescio temporale isolato su zone collinari e zone pedemontane e di bassa montagna tra Cuneese e Torinese, limite delle nevicate sui 3200 metri. Temperature minime in sensibile calo sui 9-14 gradi, massime in lieve aumento sui 20-25 gradi.
3: A settembre sport e cultura attraversano i quartieri di Torino. Il 12, 13, 19, 20 e 27 settembre torna la festa dello sport e circoscrizioni in mostra. Prove sportive, incontri, laboratori e spettacoli per scoprire le tue passioni. Programma completo su eventi.comune.torino.it.
4: L'estate sta finendo, ma a Susa gli eventi non finiscono mai. Borgate dal vivo e Bosco delle Meraviglie presentano Piccoli Mondi, il festival dei più piccoli per sognare in grande. Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre il castello e il centro storico di Susa si animano con spettacoli ed eventi gratuiti per ragazzi e famiglie dagli 0 ai 16 anni. Laboratori per i più piccoli, circhi e artisti di strada in via Roma e in Piazza del Sole, family concert e circo contemporaneo con acrobati e giocolieri ogni sera nel cortile del castello e le immancabili avventure alla scoperta della bellezza di Susa con il Bosco delle Meraviglie. Piccoli mondi, grandi sogni. Vi aspettiamo l'11, 12 e 13 settembre a Susa con tutta la famiglia.

Tempo di scuola, di tornare sui banchi, di studiare anche, di tornare anche a studiare sulle cartine geografiche. Ma lo sapevate che dentro i confini dell'Africa potreste far entrare Stati Uniti, Cina, India, Messico e persino tutta l'Unione Europea, avanzando ancora un sacco di spazio? Eppure, guardando il classico planisfero che abbiamo visto per anni sui libri di scuola, non si direbbe affatto. Non è colpa della geografia, ma della geometria. Schiacciare un pianeta quasi sferico su un foglio piatto è un'impresa impossibile, un po' come provare a appiattire la buccia di un'arancia senza romperla. Qualcosa deve pur deformarsi. La famosissima mappa che usiamo di solito, la proiezione di Mercatore del 1569, era stata pensata all'inizio per aiutare i marinai a navigare dritti con la bussola. Il problema è che allarga a dismisura le zone vicino ai poli e rimpicciolisce quelle vicino all'equatore. Per capirci, sulla mappa di Mercatore la Groenlandia sembra grande quasi quanto l'Africa, ma nella realtà il continente africano è circa 14 volte più esteso. Ora però qualcosa si muove. L'ONU ha approvato una risoluzione storica, proposta dal Togo a nome dei paesi africani e votata da ben 164 stati, per invitare a usare mappe più fedeli alle reali proporzioni, come la proiezione EqualArt creata nel 2018. Significa che dobbiamo buttare via i vecchi atlanti? No, assolutamente. La risoluzione non è un divieto e la mappa di Mercatore resta comunque utile per la navigazione. L'obiettivo dell'ONU è soprattutto culturale, cioè correggere la percezione che abbiamo del mondo, perché le immagini che vediamo a scuola e sui media influenzano anche come immaginiamo l'importanza dei vari continenti. Insomma, nei prossimi anni potremmo ritrovarci con un planisfero un bel po' diverso e molto più veritiero.

0: Sono le 10 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, vittoria e aggancio a Inter e Roma in testa alla classifica per la Lazio, che passa Udine 2-1 con una rimonta tutta volontà e corsa. Decisive le reti di Frattesi e Gudmundsson. Devo fare i complimenti ai ragazzi, ma dobbiamo continuare a lavorare. La squadra ha mostrato mentalità e voglia. Abbiamo smontato tutto per provare a fare qualcosa di diverso. Non è facile. Dopo la batosta in Coppa Italia siamo stati bravi a reagire. Dobbiamo continuare così e pensare partita dopo partita, ha detto il tecnico biancoceleste Rino Gattuso. Seconda vittoria invece per il Cagliari, la prima in casa, seconda sconfitta di fila per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Daniel Maldini al 29esimo. Brutto infortunio per Felici. E stasera è tempo anche di Champions con un big match Real Madrid-Inter. Chivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro. Novità anche in mezzo con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea Luis Enrique sulla destra. Mourinho senza tre squalificati. Il dubbio è su chi schierare con Valverde a centrocampo. Un'opzione è quella di arretrare Bellingham. Fischio d'inizio stasera alle 21. Ascoltiamo le parole di Chivu ai microfoni di Sky Sport.
3: La prima in Champions, prima delle 8, è un mini torneo. Si cerca di fare meglio, soprattutto in un palcoscenico importante come questo. Saremo pronti, poi la partita si deve giocare, perché sulla carta a parole è sempre semplice, bisogna dimostrarlo in campo.
2: Il tennis finisce agli ottavi di finale, lo US Open di Luciano Darderi. Per la prima volta alla seconda settimana dello slam newyorkese, l'italo argentino è stato battuto dal numero uno del seeding Zverev con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e 32 minuti di gioco. Troppo Sasha per Luciano, che è riuscito a fare partita alla pari soltanto nel terzo set vinto dal tedesco al tiebreak. Dopo 11 slam consecutivi non ci saranno italiani nei quarti di finale nel singolare maschile. In casa Italia scenderanno in campo però nella giornata di oggi gli ultimi due azzurri ancora in corsa. Nel tabellone di doppio maschile saranno impegnati nel match valido per gli ottavi di finale Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che saranno opposti allo statunitense Krajicek e al croato Metkic. Brutta sconfitta per l'Little Basket, che dopo aver sfiorato l'impresa con Team USA paga dazio alla stanchezza e viene battuta nettamente dalla Cina per 71-51. Le azzurre giocheranno gli spareggi mercoledì contro l'Australia per accedere ai quarti di finale, sfida a partire dalle 20:45. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
6: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.

E anche Manuela oggi vuole ascoltare la sua canzone, tante sono le richieste che arrivano, sono molto contenta di sentirvi presenti e attivi e che ci fate ascoltare tanta buona musica. E allora Manuela, ecco la canzone che hai richiesto.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora insieme per un altro aggiornamento, buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo dell'A32 Torino-Bardonecchia, dove per traffico intenso risulta ancora attivo lo stoccaggio dei mezzi pesanti alla barriera di Salbertrand in direzione Bardonecchia. Infine ci occupiamo della provincia di Biella per segnalare che per lavori è chiusa la provinciale 513 nei comuni di Rosazza e Campiglia Cervo in fascia oraria 7-18. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
3: Lo senti questo ronzio? È la manifestazione regina dell'estate, tutto miele a Bruzzolo, uno sciame di eventi pungenti nel weekend dell'11, 12 e 13 settembre. Venerdì, proiezione filmato Bruzzolo ieri e oggi. Sabato, a cena con i borghi, con intrattenimento musicale. Domenica, grande manifestazione dedicata al tesoro della regina, il miele. E fra le bancarelle, estemporanea di pittura Bruzzolo creativa, da acacia, rosato, melato, di castagno. Colore intenso, dalle note aromatiche e dal gusto tannico. Vieni a scoprire le mille proprietà dell'oro puro nei tanti stand con degustazioni e presentazioni. Ed ancora, spazio bimbi ed intrattenimento musicale per un dolce weekend di festa. Tutto miele a Bruzzolo, grazie alla partecipazione dei produttori locali della valle e non.

Mettiamoci l'anima in pace. Quest'estate del 2026 è ufficialmente la più calda mai registrata in Italia dal 1950 ad oggi, battendo persino il famigerato e temuto record del 2003, che sembrava irripetibile. A certificarlo finalmente sono i dati del CNR, che parlano chiaro: la temperatura media nazionale quest'estate ha raggiunto

inondato è arretrato di ben 23 metri, perdendo quasi un decimo della sua superficie totale. C'è però una svolta in arrivo, ne parliamo da questi giorni. L'afa opprimente ha finalmente le ore contate e sta per essere spazzata via da una perturbazione atlantica attesa proprio per domani. Chissà se l'autunno sarà pronto a farsi sentire oppure no?

0: Sono le 10:36.
1: Un saluto da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Torino, violenza al mini market, la comunità bengalese prende le distanze. Alcune decine di persone in presidio in piazza Palazzo di Città, nessuna scusante per il commesso accusato di violenza sessuale. Sono cose orribili, non c'è posto per lui nella comunità. Poi hanno incontrato l'assessore comunale alla sicurezza. Corredo scolastico, il Codacon stima una spesa di circa 1.300 euro a studente. Contro il caro libri, sempre più famiglie scelgono l'usato per risparmiare sulla spesa scolastica. Tra mercatini e librerie specializzate, il mercato dei libri usati, secondo l'antitrust, muove 150 milioni di euro. Cambiamenti climatici e siccità in Piemonte. Tra i fiumi maggiormente in sofferenza c'è il Sesia. Il corso d'acqua ha perso circa 2/3 della sua portata. Le piogge di fine agosto non hanno giovato. L'idrometro ha segnalato appena 82 centimetri, un record negativo. Il livello del corso d'acqua è così basso che si vedono distintamente affiorare le basi dei piloni della linea ferroviaria. Dopo mesi di incendi e siccità che hanno messo a dura prova le coltivazioni piemontesi, ora arrivano 3.321.000 euro dallo Stato per finanziare interventi di miglioramento delle risorse irrigue e microinvasi aziendali utili alle scorse idriche strategiche. I fondi sono stati sbloccati grazie a una modifica del Piano Strategico Nazionale 2023-2027. Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Promosso da GTT, con Tramezzino Torino e Turismo Torino e Provincia, il servizio turistico riprende a far viaggiare cittadini e turisti lungo le vie più suggestive del centro sabaudo a bordo della motrice 2847, la vettura d'epoca restaurata nella sua caratteristica livrea verde anni 60. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. Parte tecnica curata da Rosario Perez.

0: occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
1: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

Immaginate un lasso di tempo di 3 ore e 30 minuti. Questa è la distanza che divide la cena in Finlandia da quella in Spagna. E non cambia solo il quando, ma anche la velocità. Perché pensate che secondo il Cooking and Eating Report 2026 si va dai 22 minuti record della Polonia ai ritmi storicamente più lenti della Francia. Ma vediamo quali sono gli orari in alcuni punti della terra per mangiare. Per esempio 17:15 la Finlandia, noi stiamo ancora ordinando lo spritz, in effetti a quell'ora lì ora d'aperitivo, e le patatine, loro si mettono a tavola per la cena. Questo ron finlandese sta già masticando e probabilmente alle 18 ha già sparecchiato e si prepara per magari andare anche a dormire, non lo so. Alle ore 18 i Paesi Bassi, da noi è l'ora in cui, se va bene, si esce dall'ufficio. Ad Amsterdam invece ci si siede e si cena in appena 27 minuti netti, efficienti, veloci e via. Alle 19 in Polonia, il paese dei record, 22 minuti di orologio, ma 4 persone su 10 ci mettono tra i 10 e i 19 minuti, cioè una cena super lampo, e la cena è già un ricordo, il tempo di un episodio di una sitcom, e ci si alza da tavola, non perdono tempo, stanno lì, mangiano solo e via. Invece ci perdiamo in chiacchiere, relax, eccetera eccetera. 19:45 Portogallo, ci si avvicina già un po' di più agli orari che conosciamo, il sud Europa inizia a farsi sentire, la tavola diventa un piacere, ci si prende in media 32 minuti per godersi il pasto. Da noi sono le 20. La cena resta un rito sacro, ci prendiamo i nostri 32 minuti nei giorni feriali, che diventano quasi 40 nel weekend, anche se qualcuno cerca di sbrigarsela, guai a chi tocca il momento del cibo. Assolutamente no, si fa proprio tranquilli. Alle 21 la Spagna, ultimi della classe, il re della noce, quando il finlandese ha già digerito da un pezzo e forse è già in pigiama, lo spagnolo sta appena accendendo i fornelli per poi sedersi a tavola.

Il nostro caro Igor ci scrive, anzi ci chiama per richiedere la prossima canzone. Augurare una buona giornata a tutti quelli che sono all'ascolto. Buona giornata anche a te. E adesso Roberto Vecchioni.

0: Sono le 11 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Medio Oriente in primo piano. Netanyahu venne avvertito sugli attacchi del 7 ottobre. A lanciare l'indiscrezione shock è il quotidiano israeliano Haaretz, che cita diverse fonti regionali. Secondo quanto ricostruito, una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, il primo ministro israeliano fu avvertito personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande e imminente offensiva. Il premier tuttavia non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni.
2: La città russa di Saratov è stata colpita da un attacco di droni con danni alle infrastrutture civili e con 10 feriti, secondo le autorità regionali. In precedenza, scaduta la tregua di 72 ore in concomitanza con la missione degli inviati USA in Russia e Ucraina, Mosca era tornata a bombardare Kiev. 2 morti. Oggi, riunione del gruppo di contatto ucraina col capo della NATO Rutte e i titolari difesa di Berlino, Londra e Kiev.
3: Notte tranquilla per Emma Bonino, la storica leader radicale. Da ieri pomeriggio è ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Santo Spirito di Roma. È in corso la misurazione dei parametri dopo la notte, fanno sapere dal suo staff, sottolineando che la situazione resta tranquilla.
2: Francesco avrebbe potuto essere salvato se i genitori avessero permesso di seguire i protocolli chemioterapici e chirurgici previsti dalla scienza medica per il loro ragazzo, morto di tumore a 14 anni nel gennaio 2024. La coppia invece si affidò al cosiddetto metodo Hammer, fatto di sostanze naturali e trattamenti con argilla e antinfiammatori. È la conclusione a cui sono arrivati i periti della Corte d'Assise di Vicenza, che hanno consegnato la relazione ai giudici del processo per la morte di Francesco Giannello, in cui i genitori rispondono di omicidio volontario con dolo eventuale.
3: L'Austria ha vietato alle ragazze di età inferiore ai 14 anni di indossare il velo islamico nelle scuole a partire dall'inizio di quest'anno scolastico. La misura si applica sia agli istituti pubblici sia a quelli privati e riguarda i tradizionali copricapi musulmani come l'hijab, che copre i capelli, le orecchie, il collo e le spalle. Il governo austriaco sostiene che il divieto mira a proteggere le ragazze, promuovere la parità di genere e prevenire le pressioni esercitate sui bambini, e sostiene che i genitori non possono più obbligare le figlie a indossare il velo.
2: Continua lo sciopero del trasporto ferroviario, che è stato proclamato da diverse sigle sindacali autonome. La mobilitazione è scattata alle 21:18 di ieri, lunedì 7 settembre, e termina oggi alle 21, con possibili disagi per treni regionali, intercity e alta velocità. Lo sciopero coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, a eccezione del personale mobile del regionale Trenitalia, delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: ci voleva!
1: Ma so io cosa fare! Presto venite!
0: Arrivano! Finalmente!
1: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
2: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
3: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
4: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo ad Avigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
3: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.

Ritorniamo a noi, parliamo di uno spazio accessibile, protetto, dedicato alle attività riabilitative all'aperto, rivolte a pazienti con disabilità neurologiche e persone affette da patologie oncologiche e croniche. Si chiama Rivitere, la prima vigna terapeutica integrata in un ospedale pubblico italiano, che è stata inaugurata nel parco dell'ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano. L'obiettivo di questo spazio che è stato progettato è integrare i percorsi terapeutici ospedalieri con attività a contatto con la natura. Quindi promuovendo il movimento, l'autonomia, la manualità, l'equilibrio, l'orientamento e la relazione. La vigna si estende su circa 900 metri quadrati, comprende 390 barbatelle piwi, 6 aree di vigna high-tech e un'area sensoriale con varietà aromatiche e vegetazione dedicate alle attività terapeutiche. Questo progetto introduce inoltre sensori IoT per il monitoraggio ambientale e una dashboard digitale per la raccolta e l'analisi dei dati, proprio con l'obiettivo di produrre evidenze scientifiche sul valore della riabilitazione in ambiente naturale. Innovare in sanità significa anche immaginare nuovi modi di prendersi cura delle persone. Rivitere porta dentro l'ospedale un ambiente nel quale gesti semplici e quotidiani diventano proprio parte del percorso di cura. La nuova vigna si inserisce nel percorso avviato dal San Luigi per valorizzare gli spazi verdi come luoghi di cura dopo l'inaugurazione nel maggio di quest'anno del giardino riabilitativo. La vite, dicono gli ideatori, è da sempre un simbolo di rinascita e resilienza. Questa nuova vigna terapeutica nasce per mettere la natura al servizio del benessere, favorendo l'incontro, l'inclusione e la qualità della vita. Rivitere rappresenta la prima applicazione di questo modello in ambito sanitario dopo esperienze in contenuti urbani e universitari come Campus Grapes al Politecnico di Torino. Un saluto adesso a Rina, che vuole dedicare ad Agostino e a tutta l'Alta e la Bassa Valle la prossima canzone.

E allora parliamo di musica. La musica, è noto che la musica può aiutare a contrastare lo stress, però finora i meccanismi biologici con i quali questo avviene sono rimasti oscuri. Adesso lo studio guidato dall'Accademia Cinese delle Scienze ha permesso di fare luce su questa questione. Grazie alla risonanza magnetica funzionale ha osservato che la musica riesce a rinforzare e riorientare le connessioni cerebrali tra le aree del cervello che servono all'elaborazione dei suoni e quelle coinvolte nella regolazione dello stress. La scoperta può portare all'elaborazione di nuove strategie per la riduzione delle emozioni negative che costituiscono una minaccia crescente per la salute mentale ma anche fisica delle persone. I ricercatori hanno fatto eseguire ai volontari divisi in due gruppi da 30 individui di circa 23 anni dei calcoli matematici complessi che hanno indotto segnali di stress come l'aumento della frequenza cardiaca e livelli elevati di cortisolo, che sappiamo tutti è l'ormone dello stress. Nei minuti successivi li hanno poi sottoposti all'ascolto di musica rilassante o di suoni della natura. I primi hanno recuperato più rapidamente una frequenza cardiaca normale e un umore positivo rispetto a quelli che avevano ascoltato solo i suoni naturali. Per capire ancora meglio il meccanismo sottostante, gli autori di questo studio hanno poi utilizzato la risonanza magnetica funzionale per vedere, diciamo in modo non invasivo, il cervello di un ulteriore gruppo di 30 partecipanti. E i risultati dimostrano che la musica non dà semplicemente una distrazione dai compiti svolti prima, ma rafforza i percorsi cerebrali coinvolti nell'ascolto e quelli coinvolti nell'elaborazione proprio dello stress. Particolarmente efficace è l'ascolto di musica strutturata, caratterizzata quindi da fasi dove la tensione crescente viene poi liberata. Quindi la musica riduce lo stress ed è stato visto proprio il meccanismo nel cervello.

0: testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
1: Divani Totac. Finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.

Un'altra curiosità legata alla giornata di oggi, andando al 1504, è che davanti a Palazzo Vecchio a Firenze viene inaugurata la sistemazione finale per la statua del David realizzata da Michelangelo Buonarroti. È rivolta a sud-est verso le popolazioni nemiche pronte ad attaccare la città. Per la realizzazione Michelangelo ha ricevuto un compenso di 400 fiorini.

0: Sono le 11:36.
1: Un saluto da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Torino, violenza al mini market, la comunità bengalese prende le distanze. Alcune decine di persone in presidio in piazza Palazzo di Città, nessuna scusante per il commesso accusato di violenza sessuale. Sono cose orribili, non c'è posto per lui nella comunità. Poi hanno incontrato l'assessore comunale alla sicurezza. Corredo scolastico, il Codacons stima una spesa di circa 1.300 euro a studente. Contro il caro libri, sempre più famiglie scelgono l'usato per risparmiare sulla spesa scolastica. Tra mercatini e librerie specializzate, il mercato dei libri usati, secondo l'antitrust, muove 150 milioni di euro. Cambiamenti climatici e siccità in Piemonte. Tra i fiumi maggiormente in sofferenza c'è il Sesia. Il corso d'acqua ha perso circa 2/3 della sua portata. Le piogge di fine agosto non hanno giovato. L'idrometro ha segnato appena 82 centimetri, un record negativo. Il livello del corso d'acqua è così basso che si vedono distintamente affiorare le basi dei piloni della linea ferroviaria. Dopo mesi di incendi e siccità che hanno messo a dura prova le coltivazioni piemontesi, ora arrivano 3.321.000 euro dallo Stato per finanziare interventi di miglioramento delle risorse irrigue e microinvasi aziendali utili alle scorse idriche strategiche. I fondi sono stati sbloccati grazie a una modifica del Piano Strategico Nazionale 2023-2027. Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Promosso da GTT, con Tramezzino Torino e Turismo Torino e Provincia, il servizio turistico riprende a far viaggiare cittadini e turisti lungo le vie più suggestive del centro sabaudo a bordo della motrice 2847, la vettura d'epoca restaurata nella sua caratteristica livrea verde anni 60. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, parte tecnica curata da Rosario Perez.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: E anche questo martedì 8 settembre la sveglia si spegne, ma si riaccende come sempre domani mattina dalle 8 alle 12. Buon proseguimento, a domani, ciao!
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Sono le 12 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Medio Oriente in primo piano. Una decina di giorni prima del 7 ottobre 2023, Netanyahu avrebbe ricevuto personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, un avvertimento su una possibile offensiva di ampia portata preparata da Hamas. A ricostruire i fatti è un libro inchiesta di cui ha riferito oggi il quotidiano Haaretz. Il premier, tuttavia, non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni.
1: Il conflitto russo-ucraino, gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, e ciò suscita una risposta positiva di Mosca, che vuole continuare il dialogo. Lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, citato dalla TASS. Intanto il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot prima dell'inverno.
2: Emma Bonino è da ieri sera ricoverata al Santo Spirito in terapia intensiva a scopo precauzionale. I sanitari dell'ospedale, in contatto con il medico personale Claudio Santini, hanno appena riferito che le condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La paziente è cosciente, i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. E quanto si legge nel bollettino diffuso sulla condizione di salute di Emma Bonino dopo la prima notte di ricovero in ospedale a Roma.
1: Un bambino di 5 anni è ricoverato all'ospedale Santo Bono di Napoli dopo essere stato morso da una vipera. L'episodio si è verificato sabato 5 settembre. Il bambino si trovava nel giardino della sua abitazione a Palomonte, in provincia di Salerno, quando il serpente improvvisamente lo ha attaccato.
2: Quattro opere di Renoir, del valore stimato in circa 9 milioni di euro, sono state rubate dal museo dedicato al pittore impressionista Cagnet-sur-Mer in Costa Azzurra. Il furto è avvenuto all'alba, quando due individui sono riusciti ad entrare nella struttura e a staccare quattro quadri dalle pareti. Durante la fuga i malviventi hanno lasciato cadere una delle opere rubate. I due sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della città e sono tuttora ricercati.
1: Il calo dei livelli di preparazione degli studenti trova conferma nei paesi dell'OCSE, dove i risultati medi risultano i più bassi mai registrati nell'ambito del programma OCSE per la valutazione internazionale degli studenti in matematica e lettura. Nell'area OCSE, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, ormai uno studente 15enne su 5 presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura, contro il 16% del 2022. L'indagine PISA 2025 ha rappresentato la più vasta valutazione mai realizzata, coinvolgendo 760.000 studenti in 91 paesi ed economie.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: A settembre sport e cultura attraversano i quartieri di Torino. Il 12, 13, 19, 20 e 27 settembre torna la festa dello sport e circoscrizioni in mostra. Prove sportive, incontri, laboratori e spettacoli per scoprire le tue passioni. Programma completo su eventi.comune.torino.it.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
6: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
5: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.

0: facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
8: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

0: Sono le 12 e 37 minuti.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
1: Divani Totac. Finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
4: Facile, nel contenitore della plastica.
3: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
4: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
3: Esatto.
5: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
6: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Trana sabato 12 settembre passeggiata naturalistica Trana Selvatica accompagnata da guida naturalistica dalle ore 16. Sabato 12 settembre conferenza informativa sul fungo a cura del servizio micologico dell'Unione dei Comuni presso il centro per cento alle 18. Domenica 13 settembre borgata in festa presso il piazzale Unità d'Italia a cura della Proloco dalle 9 alle 20. L'associazione Arca di Almese e il Circolo Valle Susa dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba con il coro Alpicozzi e Val Susa e il gruppo musicale Tequila Band presentano il concerto Difendiamo la Speranza, Cuba, l'energia che cura. Serata di musica e solidarietà per assicurare l'autonomia energetica all'ospedale pediatrico del quartiere Serro dell'Avana. Interviene il console generale di Cuba a Milano. Sabato 12 settembre alle 20.45 alla Villa Romana in Borgata Grange di Rivera ad Almese. Ingresso libero al termine della serata, un omaggio cubano a tutti i presenti. In caso di maltempo la serata si svolgerà al Teatro Magneto di Almese. A Coazze sabato 12 settembre dalle ore 19 alla Collina del Castello, festa del castello e tradizionale falò con DJ set e punto ristoro a cura della Proloco. Partecipazione libera. Domenica 13 settembre alla Collina del Castello, tradizionale festa del castello con Santa Messa alle 10.30 e benedizione nel pomeriggio. Per informazioni 011 93 49681. Domenica 13 settembre a partire dalle ore 10 presso il servizio cani guida del Lions e ausili per la mobilità dei non vedenti situato in via Maurizio Galimberti 1 a Limbiate si terrà l'evento speciale intitolato Emozione Rossa, iniziativa che unisce la passione per i motori alla solidarietà, offrendo l'occasione di scoprire da vicino l'eccellenza della struttura e ammirare veicoli d'epoca e sportivi. L'evento unisce il mondo dei motori e l'impegno sociale a favore delle persone non vedenti, sostenendo concretamente le attività del centro di addestramento. La giornata è aperta a tutti. Per maggiori informazioni 02 99 64030 o www.caniguidalions.it. A Bottigliera Alta, a cura del gruppo San Maurizio, venerdì 11 settembre dalle 19 al Palabianco Ferriera, stand gastronomico con specialità pugliesi e concerto cover Gigi D'Agostino. Sabato 12 settembre dalle 19 al Palabianco Ferriera, stand gastronomico con specialità bavaresi e animazione musicale. Dall'11 al 13 settembre Susa ospita la prima edizione di Piccoli Mondi, un nuovo festival dedicato al pubblico delle famiglie e dei bambini. Spettacoli, esperienze scoperte pensate e realizzate apposta per i più giovani, compresi i piccolissimi da 0 a 3 anni. Progetto nato dalla collaborazione tra l'Associazione Reveglio e Città di Susa. Venerdì 11 settembre dalle 16 spettacoli itineranti diffusi nel centro storico tra Piazza del Sole e i Portici e Via Roma. Alle ore 21 al Castello di Adelaide, Family Concert Pizza and Zip. Sabato 12 settembre la mattina dedicata ai più piccoli. Percorso ad anello in partenza dalle 10 dal cortile del castello. I posti sono limitati e consigliata la prenotazione. A partire dalle 14 il centro storico si anima con gli allievi della scuola Circo Vertigo, mentre alle 18 il Parco di Augusto ospita Fiore di Luna della compagnia Teatro all'Osso. Alle 21 il castello di Adelaide, il Vertigo Galà, spettacolo di circo contemporaneo. Domenica 13 settembre l'itinerario Susa svelata alla scoperta del centro storico, consigliato a partire dai 5 anni. Due turni, alle 10 e alle 11 si consiglia la prenotazione. Alle ore 14 spettacolo Tiger Man in via Roma e alle 18 al castello di Adelaide Balls Don't Lie del Magda Clan. Sempre al castello di Adelaide alle ore 21 lo scienziato pazzo. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. A Villar Focchiardo domenica 13 settembre alle ore 11 festa alla Cappella delle Vigne. A Venaus sabato 12 settembre alle ore 21 all'Arena delle Alpi, corrida dilettanti allo sbaraglio a cura di Microteatro. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero, per ulteriori informazioni www.parchialpicozzi.it. A Bussoleno domenica 13 settembre, tutto il giorno porte aperte allo sport. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, ad Exil sabato 12 settembre visita guidata al Pertus di Colombano Romean, partenza da località Grange della Valle. Informazioni dettagliate allo 0122 854720. A Giaveno venerdì 11 settembre ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 20. Domenica 13 settembre Giaveno città del buon pane 23esima edizione presso le varie piazze cittadine dalle 10 alle 18. Domenica 13 settembre concerto Banda Leone 13esimo e bande varie al parco comunale dalle 16.30. Ad Avigliana il 12 e 13 settembre, festa dei Bertassi della Madonna Addolorata alla Borgata Bertassi. Sabato 12 settembre, festa dello sport Open Water al Centro Velico. Domenica 13 settembre, festa dello sport al Parco Alveare Verde. A Susa il 12 e il 13 settembre, Pellegrina Bike Susa. A Novalesa, domenica 13 settembre, Novalesa Summer Vertical, gara di corsa in salita con dislivello positivo di 1000 metri, arrivo presso Alpe Prapiano. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, martedì 8 settembre, Odissea, mercoledì 9 settembre, Cos'è l'amore, giovedì 10 settembre, Paw Patrol, Missione Dinosauri, Serpenti, venerdì 11 settembre, Coyote verso Sacme, Spezie e Bugie, La piccola cucina di Medi, sabato 12 settembre, Paw Patrol, Missione Dinosauri, Spezie e Bugie, La piccola cucina di Medi, Serpenti, domenica 13 settembre, Coyote verso Sacme, Serpenti, Spezie e Bugie, La piccola cucina di Medi. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: geometra, sede di lavoro ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Cercasi persona residente a Bardonecchia per lavoro part-time continuativo per riassetto appartamento. Informazioni al 328-8227-214. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: Lo senti questo ronzio? È la manifestazione regina dell'estate, tutto miele Abruzzolo, uno sciame di eventi pungenti nel weekend dell'11, 12 e 13 settembre. Venerdì, proiezione filmato Bruzzolo ieri e oggi. Sabato, a cena con i borghi, con intrattenimento musicale. Domenica, grande manifestazione dedicata al tesoro della regina, il miele. E fra le bancarelle, estemporanea di pittura Bruzzolo creativa, da acacia, rosato, melato, di castagno, colore intenso dalle note aromatiche e dal gusto tannico. Vieni a scoprire le mille proprietà dell'oro puro nei tanti stand con degustazioni e presentazioni. Ed ancora, spazio bimbi ed intrattenimento musicale per un dolce weekend di festa. Tutto miele Abruzzolo, grazie alla partecipazione dei produttori locali della valle e non.
5: Va ora in onda Pausa Pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla statale 10 Padana Inferiore segnaliamo code per un incidente in corrispondenza dell'incrocio Spinetta Marengo per i veicoli in direzione incrocio Torino. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo dunque della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 177 nel comune di Alpignano in fascia oraria 7-18. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
4: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
5: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
6: Sì!
5: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

Hub, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 37 minuti. Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Torino Danza Festival, diretto da Anna Cremonini, torna alle Fonderie Limone di Moncalieri dal 9 settembre all'11 ottobre 2026 con un interessante programma, 16 rappresentazioni, 4 prime assolute, 7 prime nazionali e 4 coproduzioni. La rassegna riunirà 17 compagnie e artisti provenienti da 10 paesi, affiancando gli spettacoli, laboratori e masterclass. La musica esce dalle consuete sale da concerto e incontra luoghi diversi dal capoluogo piemontese con Mito per la città. Il cartellone affianca il Festival Mito Settembre Musica con concerti e spettacoli a ingresso gratuito. Dall'8 al 25 settembre sono 15 gli appuntamenti in programma nelle circoscrizioni fuori dal centro e in spazi concerto insoliti e suggestivi. Luoghi di culto, piccole sale di quartiere, musei e accademie diventano per un pomeriggio o una sera sedi dedicate alla musica. Si comincia questa sera alle 18 presso l'Eroa Music Hall con Chi mai provò più barbaro martire, con l'ensemble vocale strumentale dell'Accademia del Santo Spirito. 3 giorni di appuntamenti, musica, spettacolo e attività per bambini e occasione per stare insieme. Dall'11 al 13 settembre torna Santa Maria in Festa in Piazza d'Alleo, in Borgata Santa Maria a Moncalieri. Un intero weekend dedicato alla comunità e alla convivialità, con animazione, cene in piazza, musica, danza e iniziative per tutte le età. Il momento clou sarà sabato sera con Gene Gnocchi, protagonista dello spettacolo Ingresso Libero, Una Crepa nel Crepuscolo. Dogliani diventa un palcoscenico a cielo aperto con la 20ª edizione di Mirabilia Festival da venerdì 11 a domenica 13 settembre, 3 giorni di circo contemporaneo, teatro di strada, musica e mercatini con il sostegno della Camera di Commercio di Cuneo. E dal 10 al 13 settembre il centro storico di Pinerolo ospita la 50ª edizione della rassegna dell'artigianato del Pinerolese, uno degli appuntamenti più rappresentativi del territorio che quest'anno sceglie di celebrare un doppio anniversario dal forte valore simbolico, i 50 anni della manifestazione e i 200 anni dalla nascita della fotografia, ricordati attraverso il tema Scatti, istanti di storie, 50 anni di artigianato, 200 anni di fotografia. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
1: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 e alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
2: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
3: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
2: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
4: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
5: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
4: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
5: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo. Foro 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
6: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano. Una decina di giorni prima del 7 ottobre 2023, Netanyahu avrebbe ricevuto personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti un avvertimento su una possibile offensiva di ampia portata preparata da Hamas. A ricostruire i fatti è un libro inchiesta di cui ha riferito oggi il quotidiano Haaretz. Il premier tuttavia non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. Si tratta di una menzogna totale, replica l'ufficio del premier israeliano Netanyahu.
2: La Polonia, intorno alle 3 di questa notte, ha fatto decollare aerei militari in servizio in risposta alla presunta attività russa in Ucraina, mentre sono stati messi in stato di allerta anche i sistemi terrestri di difesa aerea e di ricognizione radar. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, all'agenzia TASS, commenta l'espulsione di 10 diplomatici russi dall'Ungheria. La risposta alla lobby russofoba a Budapest, dichiara, sarà dura e dolorosa.
3: Il prossimo super El Niño potrebbe avere conseguenze pesanti sulla sicurezza alimentare mondiale. Secondo le stime del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, l'evento climatico potrebbe contribuire a portare circa 50 milioni di persone in più in condizioni di fame. Il quadro delineato riguarda soprattutto un aumento della grave insicurezza alimentare, una condizione che può precedere le situazioni di emergenza più estreme. Il fenomeno potrebbe raggiungere la massima intensità verso la fine di quest'anno e continuare a produrre conseguenze fino al 2027.
2: Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada A1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello e sarebbe quindi morta per la caduta da decine di metri di altezza. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano in provincia di Lecce.
3: Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli esperti della RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologica investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
2: Il calcio, la Juventus perde anche Manuel Locatelli all'infermeria della Continassa, già affollata. I bianconeri hanno affrontato il Milan con 7 indisponibili. Si aggiunge il capitano bianconero che deve operarsi al menisco del ginocchio destro. Questo il responso della visita specialistica a cui si è sottoposto a Lione dopo il fastidio al ginocchio accusato durante la gara di domenica contro il Milan.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: L'estate sta finendo, ma a Susa gli eventi non finiscono mai. Borgate dal vivo e Bosco delle Meraviglie presentano Piccoli Mondi, il festival dei più piccoli per sognare in grande. Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre il castello e il centro storico di Susa si animano con spettacoli ed eventi gratuiti per ragazzi e famiglie dagli 0 ai 16 anni. Laboratori per i più piccoli, circhi e artisti di strada in via Roma e in Piazza del Sole. Family concert e circo contemporaneo con acrobati e giocolieri ogni sera nel cortile del castello. E le immancabili avventure alla scoperta della bellezza di Susa con il Bosco delle Meraviglie. Piccoli mondi, grandi sogni. Vi aspettiamo l'11, 12 e 13 settembre a Susa con tutta la famiglia.
5: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Val Susa?
6: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
7: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
8: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. L'anticiclone responsabile del caldo anomalo degli ultimi giorni inizia a indebolirsi con occasione per passaggi nuvolosi e qualche temporale sui rilievi, ma con temperature ancora pienamente estive su valori massimi oltre i 30 gradi in pianura. In seguito all'ingresso di una perturbazione collegata a una circolazione depressionaria più fresca di origine atlantica, porterà un peggioramento temporalesco con fenomeni più estesi sul Piemonte orientale e un sensibile calo delle temperature. Seguirà un regime di correnti settentrionali più fresche con condizioni di variabilità. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo in gran parte soleggiato al mattino con tendenza a maggiori addensamenti sui rilievi dell'Ossola. Nel pomeriggio sviluppo di annuvolamenti cumuliformi sui rilievi, più estesi dalle valli di Lanzo al Verbano, tendenti a interessare anche le pianure pedemontane e a nord del Po tra tardo pomeriggio e sera. Più soleggiato anche nel pomeriggio altrove. Precipitazioni nel pomeriggio con qualche rovescio temporale nelle vallate piemontesi dalle valli di Lanzo all'Ossola e sulla Valle d'Aosta orientale, tendenti localmente a sconfinare sulle zone pedemontane e sulle pianure a nord del Po tra tardo pomeriggio e sera. Fenomeni meno probabili o a carattere molto isolato sui restanti settori alpini. Temperature minime stazionarie in lieve calo sui 14-19 gradi, massime in lieve calo sui 24-29 gradi. Per la giornata di domani, cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso, a tratti maggiori schiarite sulle pianure del Piemonte occidentale e al mattino sul Piemonte meridionale. In serata rimangono addensamenti più persistenti a sud del Po, nubi in diradamento altrove. Precipitazioni dalla notte in mattinata con piogge in estensione all'interno delle vallate alpine, anche intense sui settori di confine con la Francia dal Monviso alla Valle d'Aosta, con neve in calo fino a 3.100-3.200 metri. Rovesci e temporali in transito sulle pianure del Torinese orientale, Vercellese, Biellese e forti tra Novarese e Verbano, più isolati o assenti altrove. Dopo una pausa tra pomeriggio e sera si riattivano temporali anche intensi dal Piemonte orientale verso pianure e colline lungo e a sud del Po, più isolati sui settori pedemontani e di bassa valle tra Cuneese e Torinese, mentre rimane asciutto in Valle d'Aosta e sui settori alpini piemontesi più interni. Temperature minime in calo sui 13-18 gradi, massime in forte calo sui 19-23 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo fino al mattino con addensamenti su Cuneese, Basso Torinese e pianure e colline a sud del Po, schiarite altrove più ampie tra Valle d'Aosta e Piemonte settentrionale. Nel pomeriggio più soleggiato ma annuvolamenti su zone collinari e sui settori alpini e pedemontani. Rovesci o temporali in esaurimento nella notte sul Piemonte meridionale, in giornata qualche rovescio o temporale isolato su zone collinari e zone pedemontane e di bassa montagna tra Cuneese e Torinese, limite delle nevicate sui 3.200 metri. Temperature minime in sensibile calo sui 9-14 gradi, massime in lieve aumento sui 20-25 gradi.
2: Profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61, a Giaveno.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente, pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Dai a Monte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 37 minuti.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
3: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
4: Radio Gora. Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Pausa pranzo finisce qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, Drive Time sta per iniziare.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: Luca Spada, l'ex autista di ambulanze, in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
2: Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada A1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello e sarebbe quindi morta per la caduta da decine di metri di altezza. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano, in provincia di Lecce.
3: Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Il migrante non aveva documenti. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte.
2: In Italia ogni anno circa 4.000 persone muoiono per suicidio, più di 10 al giorno. Non solo, il fenomeno riguarda in prevalenza gli uomini e desta particolare attenzione tra i giovani. I casi infatti sono in aumento nella fascia tra i 15 e i 29 anni e secondo i dati Istat il suicidio è la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali, dati allarmanti che si sommano ad un altro aspetto non meno preoccupante. Nei primi 6 mesi dell'anno oltre 4.200 persone hanno chiesto supporto a Telefono Amico Italia perché attraversate dal pensiero del suicidio o preoccupate per un proprio caro, il 24% in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
3: Una decina di giorni prima del 7 ottobre 2023 Netanyahu avrebbe ricevuto personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed un avvertimento su una possibile offensiva di ampia portata preparata da Hamas. A ricostruire i fatti è un libro inchiesta di cui ha riferito oggi il quotidiano Haaretz. Il premier tuttavia non informò i vertici della sicurezza israeliana ignorando le informazioni. Si tratta di una menzogna totale, replica così l'ufficio del premier israeliano.
2: Arriva la prima perturbazione di origine atlantica ben strutturata in grado di infliggere un colpo decisivo alla stagione estiva. L'ingresso deciso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei termometri nell'ordine di 6-8 gradi centigradi su quasi tutto il territorio nazionale.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
5: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
4: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
6: A settembre sport e cultura attraversano i quartieri di Torino. Il 12, 13, 19, 20 e 27 settembre torna la festa dello sport e circoscrizioni in mostra. Prove sportive, incontri, laboratori e spettacoli per scoprire le tue passioni. Programma completo su eventi.comune.torino.it.
7: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
8: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
9: Buon pomeriggio cari amici, buon martedì pomeriggio, iniziamo con il Drive Time subito dopo aver lanciato i nostri contatti ai quali potete richiedere la vostra canzone preferita. Come sempre lo potete fare o chiamando lo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio WhatsApp al 351 851 66 33.

Sì, sai, le idee assurde sono davvero dappertutto. A Modena, ad esempio, per avere pollo fritto gratis, c'è chi ha scelto di tatuarsi il marchio di una catena di fast food sulla pelle. È successo durante Modena Nerd, dove lo stand di KFC proponeva uno scambio destinato a far discutere: un tatuaggio con il logo dell'azienda in cambio, una volta ogni 10 giorni, di una fornitura a vita di pollo fritto gratuito nei ristoranti di Modena, Reggio Emilia e Parma. E quindi due giorni sono state circa 200 le persone che hanno aderito a questa iniziativa, un dato che racconta la curiosità suscitata dalla proposta, ma che lascia sullo sfondo una domanda meno legata al marketing e più al rapporto tra consumatori e marchi, ovvero quanto può valere per un cliente la scelta di trasformare il proprio corpo in uno spazio pubblicitario permanente. L'iniziativa, tra l'altro, era raccontata dal Resto del Carlino di Modena, non era però arrivata alla fiera senza discussioni. Federconsumatori Modena e Federconsumatori Nazionali avevano chiesto al comune e all'USL di non consentire la pratica, sollevando dubbi soprattutto sulle autorizzazioni igienico-sanitarie necessarie per svolgere l'attività di tatuaggio all'interno di questa rassegna. Le associazioni avevano richiamato anche quanto accaduto nell'edizione precedente, quando, secondo la loro ricostruzione, non sarebbero state effettuate le verifiche necessarie sulla documentazione sanitaria. Questa volta però il comune di Modena ha chiarito che la situazione era stata verificata prima dell'apertura della fiera. I due tatuatori presenti nello stand KFC avevano infatti presentato la segnalazione certificata di inizio attività SCIA, insieme alla documentazione necessaria per esercitare regolarmente la professione durante la manifestazione. Sul piano pratico, dunque, l'iniziativa si è svolta regolarmente. Come vi dicevo, durante questa manifestazione sono state circa 200 le persone che hanno deciso di accettare questo scambio. Tra loro anche una persona che ha spiegato al quotidiano emiliano: è stato doloroso, ma ne varrà la pena. Insomma, un tatuaggio per un pollo fritto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote versus Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
7: Siete le sorelle Owens?
8: Sì, se amiamo qualcuno muore.
7: Ma dai!
9: A settembre
8: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
8: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
13: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

E passiamo adesso alla prima richiesta di questo pomeriggio. Ci arriva dal nostro amico Igor, l'uomo delle 15:20, che vuole ascoltare Conchiglia Bianca dei Cugini di Campagna. Ce l'ascoltiamo. Allora, ciao Igor, buon ascolto e buon pomeriggio. A presto.

0: Sono le 15 e 33 minuti.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
0: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: vorrei dimenticare.
1: È la mitica Ornella Vanoni, parliamo proprio di lei, perché il 22 settembre Ornella Vanoni avrebbe compiuto poi 92 anni, Gino Paoli il 23 ne avrebbe fatti altrettanti. Ecco, proprio nella notte tra il 22 e il 23 di settembre uscirà un inedito con il testo di Paoli e musica di Adriano Pennino, che lo ha anche prodotto. Si intitola Quando ti rivedrò ed è la storia di due persone che si rincontrano dopo un periodo di lontananza. Gino Paoli avrebbe voluto trasformarla in un duetto proprio con Ornella, che però morì tre giorni prima di incidere la sua parte. Gino Paoli allora ha deciso di inserire la tromba dell'amico collaboratore della cantante, Paolo Fresu. La canzone sarà inclusa nella riedizione della raccolta del 2019, Appunti di un lungo viaggio, che l'etichetta Sugar pubblicherà due giorni dopo, il 25 di settembre. Ecco, come nasce una canzone? Questo si chiede Paoli in un testo incluso nell'antologia Commento proprio di Quando ti rivedrò, questa canzone. E risponde: credo che la domanda che mi è stata rivolta più spesso in quasi 70 anni di carriera sia questa, così come credo di non aver dato mai la stessa risposta, perché la verità è che una regola non esiste, almeno per me. Però di una cosa ero certo sin dal principio: volevo che cantarla con me fosse Ornella. Invece lei ha avuto la pessima idea di andarsene appena prima di registrarla. Io la stavo aspettando a casa mia, nervi, di lunedì, e invece, tipico suo, in fondo. Nessuno poteva prendere il suo posto, però riempire quel vuoto con la tromba di Paolo Fresu, che oltre ad essere uno straordinario musicista, era anche un grande amico di Ornella, mi è sembrata la soluzione migliore. Secondo me, per una volta, non avrebbe brontolato nemmeno lei. Tra l'altro il disegno del singolo, l'artwork, è tratto da un'opera di Gino Paoli. La stampa integrale è stata inserita all'interno della versione fisica della ristampa di Appunti di un lungo viaggio, che ora include anche i testi di tutte le canzoni. Come vi dicevo, la musica di Adriano Pennino, che racconta come è nata questa canzone. Come diceva Gino, le canzoni sono degli attaccapanni, ognuno ci appende il proprio cappello. Questo brano potrebbe essere stato scritto per un padre e un figlio, per due amici, per due amanti. È la storia di due persone che si rincontrano dopo un periodo di lontananza. Io ho vissuto 25 anni in tour con Gino Paoli, ricordo ancora le notti trascorse in viaggio parlando dell'intenzione e del carattere che chi scrive un brano, lo interpreta, deve dare una canzone affinché questa riesca a toccare l'anima di chi l'ascolta. Durante una di queste notti gli fece ascoltare una musica che avevo composto, mi disse che avrebbe iniziato a lavorare a un testo, e per me che lo conoscevo bene significava che aveva già qualcosa in mente. E poi continua Pennino, dice: un pomeriggio di pioggia, si trovava a Roma per un concerto e passò a casa mia, ancora con il cappotto addosso e l'immancabile sigaretta accesa, mi dice: sai, ho lavorato a quel testo, registriamolo così ti faccio sentire come va metricata sulla melodia. Preso un microfono che avevo nello studio, iniziò a cantare il brano, e come ogni volta che Paoli cantava l'atmosfera diventò magica. Ancora una volta mi mostrò la sua grandezza come artista, a fare la differenza era stata l'intenzione. Il pezzo è stato cantato una sola volta e consegnato al tempo, così è nata Quando ti rivedrò, insomma tra un concerto e l'altro, tra un bicchiere di vino ed un caffè, per citare proprio il mio amico Gino Paoli. Ecco, e anche Paolo Fresu si chiede come nasce una canzone. Per lui dice: nasce dalla vita che questa racconta, dagli incontri, dalle passioni, dall'ilarità, dalla tristezza, dei vuoti che riempiono le vite. E così è stato con Ornella, che ha fatto suo tutto questo con lucidità e visione. Dovevo necessariamente suonare l'appuntamento del suo funerale, me lo aveva chiesto e gliel'avevo promesso, avevo paura di non poterci essere, ma anche in quello Ornella si è mostrata essere una regista perfetta. Tra l'altro Gino l'attende per registrare la sua voce proprio su questo nuovo brano, Quando ti rivedrò, ma lei decide di andarsene tre giorni prima. Allora Caterina Caselli mi chiama una settimana dopo e mi chiede di andare in studio per mettere la mia tromba sul brano. La voce di Gino è profonda ed emozionata, il testo è magnifico e il brano scritto da Pennino, la quintessenza di ciò che Ornella è stata e di ciò che Gino vorrà essere. Insomma, e chiude così Paolo Fresu, dice: il 10 dicembre in Fonoprint a Bologna la mia tromba diviene la voce di Ornella e tutto si ricompone. Anche Gino decide di andarsene senza avvisare nessuno, tipico loro in fondo, del resto l'ha scritto lui su Ornella e come dargli torto. Insomma, non ci resta che aspettare allora questo brano, questo duetto, diciamo inedito, che poi un duetto non sarà, c'è la tromba di Fresu che sostituisce la voce della Vanoni. Ma insomma, aspettiamo allora il 22 e il 23 settembre, quando a cavallo della notte uscirà questo singolo.

sarà sempre così. Ehi ma è vero che chi è più forte ha più ragione di me, e sì, sarà sempre così.

0: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare solo per me.

0: per favore.
1: E passiamo adesso alla richiesta della nostra amica Sara, che vuole ascoltare i Coldplay con Up and Up. Ce l'ascoltiamo. Ciao Sara, buon pomeriggio, a presto.

0: Sono le 16 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. L'avventura in Champions League dell'Inter di Chivu parte questa sera al Bernabeu contro il Real Madrid. Sentiamo le parole del tecnico dei Blancos Mourinho sulla squadra allenata ora da Chivu, suo ex calciatore ai tempi del triplete del 2010, quando era lui a sedere sulla panchina nerazzurra.
3: Una grande squadra. Io direi una squadra con 6 anni, perché da Antonio Conte a Inzaghi a Chivu, mismo stesso modello di gioco, stesso sistema tattico, stesso profilo di giocatore. È una squadra che può giocare con gli occhi chiusi, una squadra di grande maturità, di grande qualità, di grande fisicalità, una squadra che la unica sorpresa negli ultimi anni è che non ha vinto la Champions ancora.
2: Per la partita Chivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro, novità anche in mezzo con il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco infortunato sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea Luis Enrique sulla destra, Mourinho senza 3 squalificati, per lui il dubbio è su chi schierare con Valverde a centrocampo. Un'opzione è quella di arretrare Bellingham, fischio d'inizio alle 21. Domani invece al Maradona arriva l'Arsenal per l'esordio in Champions League del Napoli, che arriva da 2 sconfitte di fila in campionato. Contro i Gunners si annuncia anche qualche cambio di formazione per Allegri, ma non in difesa, nonostante i 5 gol già subiti nelle prime 3 partite. E oggi in casa Napoli è stato il giorno dell'intervento al cuore per Scott McTominay. Il centrocampista scozzese si è sottoposto in Inghilterra ad una procedura di correzione mediante ablazione per risolvere la lieve aritmia benigna riscontrata nelle scorse settimane, emersa in seguito alla partita contro il Como. L'operazione, perfettamente riuscita, si è svolta sotto la supervisione dello staff medico azzurro, d'accordo con la società. Ora per Scott ci dovranno essere 2 settimane di completo riposo, poi si penserà al ritorno all'attività. La Juventus invece perde anche Manuel Locatelli, che deve operarsi al menisco del ginocchio destro. Questo è il responso della visita specialistica a cui si è sottoposto a Lione dopo il fastidio al ginocchio accusato durante la gara di domenica contro il Milan. Dopo l'operazione si avrà un quadro più preciso dei tempi di recupero, ma verosimilmente il capitano bianconero rientrerà in campo non prima del 2027. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: Settembre, la voglia di stare insieme si accende dal mese. Torna Settembre al Mesino, un mese intero di eventi per tutti.
5: Si parte da fine agosto con 2 concerti. 28 agosto Pancreas, 29 agosto concerto del pianista pop Davide Locatelli. Domenica 6 settembre Al Mese Gioca, con animazione, giochi e tanto divertimento per grandi e piccini.
4: Venerdì 11 settembre tutti in piazza per il grande concerto dal vivo degli Angeli di Strada, cover band dei Nomadi.
5: E sabato 12 settembre shopping, offerte e occasioni imperdibili tra le vie del paese con la Festa dello Sbaracco.
4: Settembre al Mesino, vivi il nostro territorio. Scopri il programma completo su comune.almese.to.it.
6: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
7: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
6: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it. Radio
8: Dora 17.05, che stanno per scoccare, cari amici, benvenuti nella seconda parte del Drive Time. Vi ricordo i nostri contatti, i quali potete richiedere la vostra canzone preferita. Lo potete fare chiamando lo 0122 64 04 46 oppure contattando il nostro numero WhatsApp, il 351 851 6633, come ha fatto la nostra amica Michela, che mi scrive: ciao Matteo, oggi la canzone che richiedo è Adriano Celentano con L'emozione non ha voce. Buon martedì. Allora, buon ascolto a te, cara Michela, ci ascoltiamo subito la tua richiesta. Ciao.

E oggi compie gli anni, sono 39, Cameron Jibril Thomas, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Wiz Khalifa, rapper, cantautore e anche attore statunitense. Debuttò nel 2006 con l'album Show and Prove, prodotto dalla Warner Music Group. Grande successo, ancora sulla cresta dell'onda. Lui appunto è nato l'8 settembre dell'87 a Minot, siamo nel Nord Dakota. I suoi genitori erano entrambi militari e divorziarono quando lui aveva solo 3 anni. Il lavoro però dei genitori lo portò a trasferirsi quindi in Germania, in Giappone, in Inghilterra, finché non si stabilì a Pittsburgh, appunto siamo in Pennsylvania, dove frequentò la Taylor Adders High School. Poco dopo essersi trasferito a Pittsburgh, Wiz Khalifa iniziò a scrivere ed eseguire i propri testi. Il suo nome artistico, Khalifa, deriva dall'arabo e vuol dire successore, e poi Wiz da wisdom, cioè saggezza in inglese, che poi venne appunto abbreviato in Wiz. All'età di 15 anni registrava regolarmente la sua musica in uno studio chiamato ID Labs. La direzione dello studio rimase talmente impressionata dei suoi testi che permisero proprio a Khalifa di registrare gratuitamente. Questo gli ha permesso di ricevere un periodo di studio professionale senza alcun costo e tra l'altro è anche una maggior visibilità in così giovane età rispetto ad altri artisti. E come vi dicevo, debutta poi con un mixtape, Prince of the City, Welcome to Pistolvania, nel 2005. Nel 2006, come vi dicevo, pubblica il suo primo album intitolato Show and Prove. La rivista Rolling Stones proprio lo reputò all'epoca un artista da seguire, proprio cito il virgolettato, e da lì una rapida e proficua carriera, appunto. Tra l'altro, lui è sempre stato aperto all'uso della cannabis e in molte interviste ha sostenuto che spende $10,000 al mese per una cannabis che fuma tutti i giorni. All'inizio del 2014, appunto, addirittura si sponsorizzò un proprio marchio, iniziò a sponsorizzare un proprio marchio. Tra l'altro ha anche iniziato ad allenarsi nell'arte marziale dello jiu-jitsu brasiliano con Riga Machado, la cintura rossa e nera all'ottavo grado. Poco dopo ha iniziato anche la formazione Muay Thai insieme a Kat Zingano, appunto uno dei titoli di pesi gallo di questo sport. Tra l'altro il 12 dicembre 2012 il Consiglio Comunale di Pittsburgh, la città dove ha risieduto per così tanto tempo, dichiarò Wiz Khalifa Day in città, proprio un suo giorno nazionale. Tra l'altro si è laureato proprio alla Taylor Allardyce High School di Pittsburgh nel gennaio 2012 e ha acquistato anche una casa vicino proprio a questa cittadina, Cannonsboro, sempre ovviamente in Pennsylvania. Ci ascoltiamo e festeggiamo Wiz Khalifa insieme ai Maroon 5 con il brano Payphone.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino. Vi ricordiamo che nel fine settimana del 12 e 13 settembre l'accesso al colle del Nivolé da località Serrù in poi con mezzi motorizzati sarà consentito solo a 350 veicoli al giorno previo acquisto della Nivolé Card. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: A settembre sport e cultura attraverso i quartieri di Torino. Il 12, 13, 19, 20 e 27 settembre torna la festa dello sport e circoscrizioni in mostra. Prove sportive, incontri, laboratori e spettacoli per scoprire le tue passioni. Programma completo su eventi.comune.torino.it.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

E passiamo adesso alla richiesta del nostro amico Sandro, che vuole ascoltare Vacci Piano di Emma Marrone insieme a Ercomi. Allora, ciao Sandro, buon ascolto e buona serata.

0: stato a piede libero un passeggero italiano proveniente da Miami, negli Stati Uniti, via Istanbul, in Turchia. Viaggiava con una testa di coccodrillo in valigia. Sequestro e denuncia all'aeroporto di Caselle. Rischia una multa da 20.000 a 200.000 euro o l'arresto da 6 mesi a 1 anno perché non aveva certificato o licenza. Treni in corso, lo sciopero nazionale di 24 ore, possibile disagi, ritardi dalle 21.18 di ieri alle 21 di questa sera, indetto dal personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia, Tiper e Treno Nord. Per il trasporto regionale sono garantiti servizi essenziali previsti dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21, lo sciopero non riguarda il trasporto pubblico locale. Cronaca: incidente in monopattino in via Tripoli, gravissimo 17enne, il giovane ricoverato al CTO di Torino. Da chiarire le cause dell'incidente, pare che il giovane abbia fatto tutto da solo e che non siano stati coinvolti nell'incidente veicoli o altri mezzi. Peste suina africana, nuovo aggiornamento nei dati, 5 casi in più in Piemonte, tutti a Saliceto, invariato il quadro in Liguria, il numero dei focolai negli allevamenti, salgono così a 832 le positività registrate in ambito regionale. Un'autofficina meccanica a Savigliano in provincia di Cuneo è stata chiusa dopo un controllo della polizia stradale. Il titolare era al lavoro nel capannone svolgendo attività di meccanico e gommista ma senza le necessarie autorizzazioni. Oltre a una sanzione di oltre 5.000 euro è stato sequestrato una macchina per l'equilibratura, uno smontagomme e 3 ponti per il sollevamento delle auto. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. Parte tecnica curata da Rosario Perez.
1: L'estate sta finendo, ma a Susa gli eventi non finiscono mai. Borgate dal vivo e Bosco delle Meraviglie presentano Piccoli Mondi, il festival dei più piccoli per sognare in grande. Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre il castello e il centro storico di Susa si animano con spettacoli ed eventi gratuiti per ragazzi e famiglie dagli 0 ai 16 anni. Laboratori per i più piccoli, circhi e artisti di strada in via Roma e in Piazza del Sole. Family concert e circo contemporaneo con acrobati e giocolieri ogni sera nel cortile del castello. E le immancabili avventure alla scoperta della bellezza di Susa con il Bosco delle Meraviglie. Piccoli mondi, grandi sogni. Vi aspettiamo l'11, 12 e 13 settembre a Susa con tutta la famiglia.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: E l'avrete sentito nella sveglia della mia amica Chiara di questa mattina. 60 anni fa, era l'8 settembre del 66, iniziava una delle serie più amate dal grande pubblico, Star Trek. Insomma, l'equipaggio della nave stellare Enterprise avviò la sua missione di 5 anni per andare dove nessun uomo era mai giunto prima. Insomma, per la gioia degli appassionati di Star Trek di tutto il mondo, la missione non si è conclusa proprio dopo 5 anni. Infatti, siamo ancora qui a celebrarne il grandissimo successo, appunto. E tra l'altro Star Trek è stata una serie TV molto molto popolare all'epoca. Chi non si ricorda ad esempio dell'astronave Enterprise o del suo capitano, proprio il capitano Spock. Fu ideata da Gene Roddenberry e diventata in seguito tra le più popolari, come vi dicevo, della storia della televisione. Dal successo della prima serie sono arrivate poi nel corso di oltre 50 anni altre 10 serie televisive, di cui 3 animate, 13 pellicole cinematografiche. Insomma, dal 2017 è in corso il cosiddetto universo espanso di Star Trek, con l'esordio di Discovery, a cui sono seguite poi tante altre, diciamo, serie sempre sulla stessa scia. E come dicevo, Star Trek narra delle vicende degli umani del futuro appartenenti a una federazione dei pianeti uniti che riunisce sotto un unico governo numerosi popoli di sistemi stellari diversi, delle loro avventure nell'esplorazione del cosmo alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, fino ad arrivare coraggiosamente là dove nessun uomo è mai giunto prima. L'universo fantascientifico di Star Trek con i suoi personaggi è conosciuto in tutto il mondo e ha dato origine a una comunità di appassionati davvero senza precedenti. Tra l'altro, tutte le serie e i film sono state doppiate anche nella nostra lingua, e a Star Trek sono stati assegnati vari premi, tra cui 33 Emmy Awards, 5 premi Hugo, vari Saturn Award e anche un premio Oscar su 14 candidature ottenute dai vari film, appunto. E nel 64 il suo autore Roddenberry propose la serie di Star Trek alla NBC con il titolo Wagon Train to the Stars, ispirandosi alla serie western di successo in onda in quel periodo, Carovane verso il West. I produttori però non approvarono il primo episodio pilota, appunto, The Cage, nella quale Jeffrey Hunter interpretava il capitano dell'Enterprise Christopher Pike. L'episodio venne ritenuto poco avventuroso, troppo filosofico dal network televisivo. Tuttavia i dirigenti della NBC, impressionati comunque dal concetto innovativo di Roddenberry, presero l'insolita decisione di commissionare un secondo episodio e pilota dal titolo Oltre la Galassia, che seguendo poi le indicazioni della casa madre, la NBC, sarebbe risultato più avventuroso e ricco d'animazione rispetto al precedente pilot. Il malinconico capitano Pike fu così sostituito dall'energico e guascone capitano Kirk, mentre la parte del primo ufficiale, una donna nel primo pilot, fu assegnata al vulcaniano Spock. Dopo un discreto successo iniziale, gli ascolti calarono e già nella stagione 2 la serie rischiò di venire cancellata. Solo una grande protesta dei già numerosi fans convinse poi la NBC a produrre una terza e ultima stagione prima della cancellazione definitiva nel 69. Ma nonostante la cancellazione, la popolarità di Star Trek continuò a crescere negli anni successivi, soprattutto dopo l'acquisizione dei diritti da parte della Paramount Television, che diede la serie in sindacazione ad altri emittenti, la quale misera in onda orari più favorevoli di quelli della NBC. Tra il 69 e il 70 la serie fu replicata su 150 emittenti statunitensi e commercializzate in oltre 60 paesi nel mondo, diventando sempre più popolare tra gli appassionati del genere fantascientifico. All'inizio degli anni 70 si erano già costituiti i primi gruppi di Trekker, così vengono chiamati i fan della serie, e nel 72 fu organizzato a New York un primo convegno. Tra l'altro anche il franchise di Star Trek ha prodotto molto merchandising fin dalla messa in onda della serie classica e particolarmente dalla programmazione proprio degli episodi della stessa durata durante gli anni 60. Molti prodotti con licenza sono basati sul franchise di Star Trek, molto redditizio tra l'altro sia per la produzione che per gli attori. Nell'86 Nimoy aveva guadagnato più di $500.000, scusate, dal royalties, appunto. I prodotti includono romanzi, fumetti, videogiochi, t-shirt, hanno generato anche 4 miliardi questi prodotti per la Paramount fino al 2002, sono stati contati, quindi ragazzi, tanta tanta roba. Poi libri, fumetti, giochi, riviste, bambole, insomma, chi più ne ha più ne metta.
1: Se non stai bene puoi andare via e raccontarti quello che ti pare. Magari è solo la mia fantasia,

E la prossima richiesta ci arriva dal nostro amico Andrea, che vuole ascoltare Alexandra Stan con Mr. Saxo Beat. Mizzica, quasi non me la ricordavo più, poi invece tanta tanta roba. Ciao Andrea, buon ascolto e buona serata.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Il Regno Unito ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati secondo il diritto internazionale. Lo ha annunciato alla Camera dei Comuni il ministro degli esteri britannico, segnando una svolta del governo laburista del nuovo premier Andy Burman rispetto a quello precedente di Starmer. Il ministro degli esteri ha accusato Israele di chiudere gli occhi rispetto a una pulizia etnica in corso in Cisgiordania.
2: La presidente della Commissione Ursula von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla deroga sui Patriot per Kiev. La prossima erogazione di 3,2 miliardi di euro consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia, scrive von der Leyen, in accordo col segretario generale della NATO Mark Rutte. Intanto il presidente ucraino Zelensky si è detto nuovamente disponibile a raggiungere un'intesa con Mosca per fermare reciprocamente gli attacchi contro le infrastrutture energetiche e quelle legate alle esportazioni agricole.
3: Sarebbe stato arrestato vicino a Colonia il principale sospettato di una serie di sabotaggi contro le linee elettriche sotto stazioni in Germania. L'uomo 48enne ritenuto responsabile degli episodi che nelle ultime settimane hanno messo in allerta l'intero paese avrebbe cercato di superare un posto di blocco. Al momento dell'arresto aveva con sé esplosivi e non avrebbe opposto resistenza. Nelle immediate vicinanze gli agenti hanno inoltre trovato una tenda nascosta nella vegetazione all'interno della quale erano presenti altre cariche esplosive.
2: Un cittadino tunisino di 25 anni è morto nel garage del traghetto Tunisi-Palermo. L'uomo si era nascosto nel bagagliaio di un'auto e ha tentato di raggiungere l'Italia rimanendo per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. La vittima era senza documenti.
3: 5 appartenenti alla Polizia di Stato in servizio presso il commissariato di Anzio Nettuno sono stati sottoposti a custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione, concorso esterno in associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, peculato, falso, concorso nella cessione di droga e accesso abusivo a sistemi informatici in uso alle forze di polizia. Gli accertamenti hanno ricostruito presunte attività illecite che si sarebbero verificate tra il 2024 e il 2025.
2: Si apre oggi la 7ª giornata dell'83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal red carpet l'attore Xavier Bardem, come protagonista di Bunker di Florian Zeller, ha parlato delle responsabilità dei paesi occidentali nel legame tra migrazioni, guerre, povertà, cambiamenti climatici. Bardem ha osservato come il fenomeno dell'immigrazione non possa essere affrontato limitandosi alla questione dei confini o delle politiche migratorie.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Lo zenti questo ronzio? È la manifestazione regina dell'estate. Tutto miele a Bruzzolo. Uno sciame di eventi pungenti nel weekend dell'11, 12 e 13 settembre. Venerdì, proiezione filmato Bruzzolo ieri e oggi. Sabato, a cena con i borghi, con intrattenimento musicale. Domenica, grande manifestazione dedicata al tesoro della regina, il miele. E fra le bancarelle, estemporanea di pittura Bruzzolo creativa. D'acacia, rosato, melato, di castagno. Colore intenso dalle note aromatiche e dal gusto tannico. Vieni a scoprire le mille proprietà dell'oro puro nei tanti stand con degustazioni e presentazioni. Ed ancora, spazio bimbi ed intrattenimento musicale per un dolce weekend di festa. Tutto miele a Bruzzolo, grazie alla partecipazione dei produttori locali della valle e non.
5: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente. Radio Dora.
1: 17.05, terza parte del Drive Time che si apre in questo istante. Vi ricordo i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita. Lo potete fare chiamando lo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 6633, come ha fatto anche oggi il nostro buon Johnny.
6: Saluto a tutta la famiglia, a voi di Radio Dora, Invisible Touch dei Genesis. Buona fine di serata e ciao ciao, ricordiamo che dopo domani è giovedì, vola il tempo, ciao ciao. Ah, un saluto particolare a Angelo, a buon intenditor poche parole, ciao ciao e buona serata.
1: È grandissimo Johnny, allora, grande pezzo, Invisible Touch dei Genesis, ce lo ascoltiamo assolutamente, buona serata e buon ascolto.

E compie oggi 67 anni il grandissimo chitarrista, compositore e arrangiatore Luigi Schiavone, noto principalmente al grande pubblico per il sodalizio artistico formato dall'81 al 2017 con Enrico Ruggeri. Insomma, un arco di tempo nel quale scrive la musica di indimenticabili successi, tra cui Quello che le donne non dicono, interpretato da Fiorella Mannoia, appunto, su testo di Ruggeri e musica proprio del nostro Luigi Schiavone, brano vincitore del premio della critica al Festival di Sanremo dell'87, ma ancora anche I dubbi dell'amore, Inevitabilmente, Lettera dal carcere, brano tra l'altro inserito nella colonna sonora del film del 93 Caro diario di Nanni Moretti, entrambi poi interpretati sempre dalla Mannoia, e anche la canzone Polvere, cantata proprio da Enrico Ruggeri, appunto autore del testo, arrivata al secondo posto al Festival Bar del 1983. Ma Schiavone scrive la musica anche per altri artisti, l'Albertè, Anna Oxa, Giusy Ferreri, Fiordaliso, Gianni Morandi, e proprio quest'ultimo, insieme a Umberto Tozzi e Ruggeri, interpreterà la canzone della verità, il lato B di Si può dare di più, canzone vincitrice del Festival di Sanremo dell'87. Insomma, nell'85 partecipa, accompagnando come chitarrista di Champagne Molotov, anche al Festival di Sanremo nella categoria giovane. In questo complesso era nato come gruppo spalla di Ruggeri e poi è stato protagonista anche di una carriera professionale in proprio. Negli anni 80 Schiavone entra anche a far parte della nazionale di calcio cantanti con 140 presenze, dimostrando la sua passione per lo sport ma anche l'impegno per la beneficenza. Come vi dicevo, chitarrista storico di Enrico Ruggeri, negli anni ha sviluppato una tecnica sopraffina unita ad uno stile unico del tutto riconoscibile, diventando di fatto uno dei chitarristi più famosi in Italia. Nel 93, per la prima volta nella storia del Festival di Sanremo, Luigi Schiavone viene aggiunto all'orchestra proprio per accompagnare Ruggeri nel brano Mistero, che tra l'altro vinse proprio quell'edizione. Insomma, tanta roba, continua a collaborare, continua a fare musica, anche fare da tornista, da spalla con alcuni gruppi di livello nazionale, e poi parallelamente continua, prosegue la sua attività di compositore e arrangiatore di alto livello. Allora, tanti auguri a Luigi Schiavone, ci ascoltiamo la sua chitarra nelle note di Mistero di Enrico Ruggeri.

0: your mouth, and there is a light, don't let it go out.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade della regione. Questo breve appuntamento termina qui. Vi ricordiamo che queste ed altre notizie sulla situazione in tempo reale del traffico in regione sono a vostra disposizione sul portale muoversiinpiemonte.it. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
3: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
2: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
4: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo. E tu?
5: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
6: A Susa, da oltre 40 anni, la ditta Preedil produce anche su vostro disegno manufatti in cemento per la casa, il giardino, l'industria e l'arredo urbano in vari formati e finiture, proponendovi anche un'ampia gamma di fontane e vasi in pietra.
7: E per la copertura del vostro tetto vi propone pietra CEM 60, realizzata in calcestruzzo antidegrado con effetto losa a costa segata, più economica, leggera e rapida da posare rispetto alla tradizionale copertura in pietra.
6: Produciamo inoltre tombe in graniglia di marmo a partire da 300 euro. Con possibilità di trasporto e posa per dare una bella dimora a chi non c'è più e costi contenuti.
7: Per informazioni e preventivi potete contattarci a Susa in via Torino 79, telefonicamente allo 0122 31 469 o tramite email preedilmanufatti@libero.it.
8: E la prossima richiesta ci arriva dalla nostra amica Manuela, che mi scrive: ciao Matteo, ecco lo speaker, io arrivo adesso, vorrei ascoltare Danceteria di Madonna, grazie. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Manu, buona serata e ovviamente buon ascolto.

0: Sono le 17 e 31 minuti.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
4: Lo senti questo ronzio? È la manifestazione regina dell'estate. Tutto miele a Bruzzolo. Uno sciame di eventi pungenti nel weekend dell'11, 12 e 13 settembre. Venerdì, proiezione filmato Bruzzolo ieri e oggi. Sabato, a cena con i borghi, con intrattenimento musicale. Domenica, grande manifestazione dedicata al tesoro della regina, il miele. E fra le bancarelle, estemporanea di pittura Bruzzolo creativa. D'acacia, rosato, melato, di castagno. Colore intenso dalle note.

E riprendiamo con la richiesta del nostro amico Luca, che vuole ascoltare Max Pezzali con il brano L'universo tranne noi. Allora, grazie Luca per la tua richiesta, buona serata e buon ascolto.

E l'ultima richiesta ci arriva dal nostro amico Roberto, che vuole ascoltare Come passa il tempo di Maurizio Vandelli, i Dick Dick e i Camaleonti. Allora, ciao Roberto, buona serata e buon ascolto.

E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui. Io vi do appuntamento a giovedì, perché domani il Drive Time non andrà in onda, ma appunto giovedì come sempre dalle 15 alle 18, sempre qui sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi auguro una splendida serata che incomincia con Roadhouse Blues dei Doors. E noi ci sentiamo giovedì. Ciao!

0: le 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
2: I presidenti russo e americano hanno avuto oggi una conversazione telefonica dedicata ai negoziati per il conflitto ucraino. Gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno. E ciò suscita una risposta positiva di Mosca, che vuole continuare il dialogo, ha così detto Lavrov. Intanto la Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni.
1: Il segretario degli esteri britannico Miliband ha svelato sanzioni sugli insediamenti in Cisgiordania, attaccando la pulizia etnica da parte dei terroristi nelle aree contese, annunciando un pacchetto di misure che vietano le importazioni. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la reazione del ministro israeliano della sicurezza nazionale Gvir. Mi sono rivolto al primo ministro perché chiuda oggi stesso il consolato britannico a Gerusalemme.
2: In queste ore alcuni voli in partenza dai principali aeroporti britannici hanno subito disagi a causa di un problema tecnico riscontrato da parte del fornitore di servizi di controllo del traffico aereo. Tra gli aeroporti interessati dalle restrizioni e dai ritardi ci sono Heathrow, Gatwick, Manchester e Stansted. Alcune compagnie inoltre, tra cui EasyJet, segnalano che la problematica sta causando disagi in buona parte del continente europeo.
1: Un'esecuzione e successivamente un maldestro occultamento del cadavere. Questo è il primo risultato dell'analisi sul corpo senza nome trovato in un'automobile rinvenuta questa mattina nelle acque del fiume Tergola in territorio di San Giorgio in Bosco, Padova. Secondo le prime rilevazioni degli inquirenti, l'uomo, dell'età valutata tra i 45 e i 55 anni, sarebbe stato ucciso con un'arma da fuoco.
2: Un intenso ciclone extratropicale attualmente in transito tra l'Islanda e la Scozia sta spingendo verso l'Europa la prima vera e forte perturbazione della stagione, accompagnata da venti che supereranno i 100 km orari. L'ingresso deciso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei termometri nell'ordine di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale.
1: Il calcio con la Champions League: questa sera alle 21 l'Inter sfiderà il Real Madrid al Bernabeu. Kivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro. Novità anche in mezzo, con il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco infortunato sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea Luis Enrique sulla destra.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 e alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Non andare in tilt. Con noi fai strike. Per il tuo traslogo, per i tuoi lavori, per un viaggio in compagnia o per il tempo libero, Big Rent Noleggio Cossa è al tuo fianco. Con una flotta di mezzi per qualsiasi esigenza, pulmini 8-9 posti, furgoni, van, camion, pick-up, piattaforme verticali autocarrate e cingolate, escavatori e tutte le attrezzature per soddisfare ogni tua necessità. Big Rent Noleggio. Vieni a trovarci.
6: Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana in via 25 aprile 5.
5: Segui la nostra pagina Facebook Big Mat Cossa o visita il nostro sito Big Mat e Big Rent. L'unione fa la forza.

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade della regione. Questo breve appuntamento termina qui. Vi ricordiamo che queste ed altre notizie sulla situazione in tempo reale del traffico in regione sono a vostra disposizione sul portale muoversiimpiemonte.it. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di Due minuti, un libro.
2: Ci sono immagini che restano addosso per anni, come una bruciatura invisibile. E ci sono ricordi che tornano quando meno te lo aspetti, cambiando forma ogni volta. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'atmosfera tesa, magnetica, dove il passato non smette di reclamare attenzione. Se anche tu scrivi libri capaci di accendere l'immaginazione e tenere il lettore sospeso fino all'ultima pagina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e parleremo qui in radio del tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto dedichiamoci a quello di Towaga Masako, si chiama Un bacio di fuoco. Quando un noto pittore muore tra le fiamme, in casa con lui ci sono tre bambini di 5 anni. Stavano giocando con dei fiammiferi, ma raccontano di aver visto una creatura simile a un pipistrello che scendeva le scale sputando fuoco. 26 anni dopo, mentre le notti di Tokyo sono devastate da una serie di terribili incendi, è ancora il fuoco a intrecciare le vite dei tre amici, ormai adulti, che dal giorno della tragedia si sono persi di vista. La città brucia. E ognuno di loro ha un ruolo nel dramma. Ryosaku è il poliziotto che guida l'indagine. Ikuo, il pompiere che pattuglia le strade. Michitaro, l'assicuratore che colleziona fiammiferi. Attanagliati da un'inquietudine sempre più profonda, quasi un'ossessione, è come se continuassero a rivivere quello che hanno visto da bambini quando ancora non potevano coglierne il senso. Ma adesso possono farlo. Divisi dai sospetti ma uniti dal desiderio di mettere ordine tra i ricordi che hanno segnato la loro infanzia, i tre protagonisti ricompongono i frammenti della memoria in un gioco a incastri, dove la soluzione sembra portata di mano ma si rivela ogni volta diversa e sempre più sorprendente. Di Togawa Masako, Un bacio di fuoco, in libreria da Marsilio.
1: Radio Dora vi ha presentato Due minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
3: A settembre, sport e cultura attraverso i quartieri di Torino. Il 12, 13, 19, 20 e 27 settembre torna la Festa dello Sport e circoscrizioni in mostra. Prove sportive, incontri, laboratori e spettacoli per scoprire le tue passioni. Programma completo su eventi.comune.torino.it.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le 18 e 39 minuti.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
1: Divani Totac, finanziamento.

0: pagamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
1: Patente e libretto, per cortesia.
2: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
1: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
2: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

M-Dub Hub Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, il Regno Unito ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati secondo il diritto internazionale. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la reazione del ministro israeliano della sicurezza nazionale Givir: mi sono rivolto al primo ministro perché chiuda oggi stesso il consolato britannico a Gerusalemme Est.
2: I presidenti russo Vladimir Putin e americano Donald Trump hanno avuto oggi una conversazione telefonica dedicata ai negoziati per il conflitto ucraino. Gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO. Intanto la Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni.
3: Sono centinaia i voli che sono stati cancellati negli aeroporti di tutto il Regno Unito a causa del guasto tecnico al sistema di controllo del traffico aereo. A Heathrow circa 100 voli sono stati cancellati e 367 sono stati ritardati. A Gatwick i voli slittati sull'orario previsto sono stati circa 250. Migliaia di passeggeri in tutto il paese si stanno trovando a dover affrontare ore di ritardo per i propri voli, con disagi previsti almeno fino alle 21 di questa sera.
2: Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Esceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada 1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello e sarebbe quindi morta per la caduta da decine di metri di altezza. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina di Squinzano in provincia di Lecce.
3: Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologica investigativa, a cui la Procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
2: Voltiamo pagina. Un intenso ciclone extratropicale, attualmente in transito tra l'Islanda e la Scozia, sta spingendo verso l'Europa la prima vera e forte perturbazione della stagione, accompagnata da venti che supereranno i 100 km orari. L'ingresso deciso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei termometri nell'ordine di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
4: A Susa, da oltre 40 anni, la ditta Pre-Edil produce anche su vostro disegno manufatti in cemento per la casa, il giardino, l'industria e l'arredo urbano in vari formati e finiture, proponendovi anche un'ampia gamma di fontane e vasi in pietra.
5: E per la copertura del vostro tetto vi propone pietra CEM 60, realizzata in calcestruzzo antidegrado con effetto losa a costa segata, più economica, leggera e rapida da posare rispetto alla tradizionale copertura in pietra.
4: Produciamo inoltre tombe in graniglia di marmo a partire da 300 euro. Con possibilità di trasporto e posa per dare una bella dimora a chi non c'è più e costi contenuti.
5: Per informazioni e preventivi potete contattarci a Susa in via Torino 79, telefonicamente allo 0122 31 469 o tramite email preedilmanufatti@libero.it.
6: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
7: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
8: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
9: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
8: Divani Totac. Finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?

0: muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Casella e Broera in direzione Piacenza e tra Sito e Broera in direzione Aosta, mentre il traffico è regolare sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: L'estate sta finendo, ma a Susa gli eventi non finiscono mai. Borgate dal vivo e Bosco delle Meraviglie presentano Piccoli Mondi, il festival dei più piccoli per sognare in grande. Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre il castello e il centro storico di Susa si animano con spettacoli ed eventi gratuiti per ragazzi e famiglie dagli 0 ai 16 anni. Laboratori per i più piccoli, circhi e artisti di strada in via Roma e in Piazza del Sole. Family concert e circo contemporaneo con acrobati e giocolieri ogni sera nel cortile del castello e le immancabili avventure alla scoperta della bellezza di Susa con il Bosco delle Meraviglie. Piccoli mondi, grandi sogni. Vi aspettiamo l'11, 12 e 13 settembre a Susa con tutta la famiglia.
2: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:36. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a 3 motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia urbana Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HP da 399 centimetri cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore Superquadro Mono da 659 centimetri cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote. Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9:30 e alle 10:30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Sono le 20 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra, lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele, che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari, tra cui l'ex leader laburista Corbyn. Erez, intanto, rivela che l'emiro emiratino Zayed avvertì personalmente Netanyahu dei piani di Hamas sul 7 ottobre. Il suo ufficio invece nega tutto, affermando solo menzogne. Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida i miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Scaduti 3 giorni di tregua, Mosca riprende gli attacchi su Kiev, ma Zelensky vede la possibilità di un incontro tra negoziatori russi, ucraini e americani entro fine mese. Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico ha causato disagi in molti aeroporti del Regno Unito. A Heathrow i decolli sono stati sospesi in tarda mattinata, poi sono riprese con nuovi rallentamenti nel pomeriggio. Gli atterraggi procedono regolarmente, a Manchester possibili ritardi in partenza colpiti. Anche altri scali inglesi, migliaia i passeggeri coinvolti. È un caso la partecipazione di Vannacci a un convegno organizzato dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMPI a Torino. Il seminario formativo sul tema dell'insicurezza urbana è stato concepito come una sorta di lezione agli agenti, ma successivamente il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha precisato che non sarà valido come aggiornamento professionale, smentendo anche la partecipazione del questore. Siamo al calcio. Stasera ripartono le coppe europee con il primo turno della fase a girone unico della Champions League. Dalle ore 21 in campo l'unica italiana impegnata oggi a Madrid, Real, Inter. Domani Napoli, Arsenal. Giovedì invece Fenerbahce, Roma e Como, Lipsia. È tutto, alla prossima edizione.
0: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
2: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: Teodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, maltempo in arrivo con rovesci e temporali in estensione da ovest verso est, localmente anche di forte intensità, accompagnati da grandine e raffiche di vento. È previsto un netto calo delle temperature con massime comprese tra i 23 e i 28 gradi. Al centro, nubi in progressivo aumento a partire da ovest con l'arrivo di rovesci e locali temporali sulla Toscana, mentre il tempo si manterrà più soleggiato sul versante adriatico. Temperature ancora stabili con massime elevate tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati addensamenti o brevi rovesci pomeridiani sui rilievi montuosi. Temperature stabili e ancora calde con massime tra i 32 e i 37 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 38 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: A Trana sabato 12 settembre passeggiata naturalistica Trana Selvatica accompagnata da guida naturalistica dalle ore 16. Sabato 12 settembre conferenza informativa sul fungo a cura del servizio micologico dell'Unione dei Comuni presso il centro per cento alle 18. Domenica 13 settembre borgata in festa presso il piazzale Unità d'Italia a cura della Proloco dalle 9 alle 20. L'Associazione Arca di Almese e il Circolo Valle Susa dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba con il coro Alpicozzi e Val Susa e il gruppo musicale Tequila Band presentano il concerto Difendiamo la Speranza, Cuba, l'energia che cura. Serata di musica e solidarietà per assicurare l'autonomia energetica all'ospedale pediatrico del quartiere Serro dell'Avana. Interviene il console generale di Cuba a Milano. Sabato 12 settembre alle 20.45 alla Villa Romana in Borgata Grange di Rivera ad Almese. Ingresso libero al termine della serata, un omaggio cubano a tutti i presenti. In caso di maltempo la serata si svolgerà al Teatro Magneto di Almese. A Coazze, sabato 12 settembre dalle ore 19 alla Collina del Castello, festa del castello e tradizionale falò con DJ 7 punto ristoro a cura della Proloco. Partecipazione libera. Domenica 13 settembre alla Collina del Castello, tradizionale festa del castello con Santa Messa alle 10.30 e benedizione nel pomeriggio. Per informazioni 011 93 49681. Domenica 13 settembre a partire dalle ore 10 presso il servizio cani guida del Lions e ausili per la mobilità dei non vedenti situato in via Maurizio Galimberti 1 a Limbiate si terrà l'evento speciale intitolato Emozione Rossa, iniziativa che unisce la passione per i motori alla solidarietà, offrendo l'occasione di scoprire da vicino l'eccellenza della struttura e ammirare veicoli d'epoca e sportivi. L'evento unisce il mondo dei motori e l'impegno sociale a favore delle persone non vedenti, sostenendo concretamente le attività del centro di addestramento. La giornata è aperta a tutti. Per maggiori informazioni 02 99 64030 o www.caniguidalions.it. A Bottigliera Alta, a cura del gruppo San Maurizio, venerdì 11 settembre dalle 19 al Palabianco Ferriera, stand gastronomico con specialità pugliesi e concerti.

0: concerto cover Gigi D'Agostino. Sabato 12 settembre dalle 19 al Palabianco Ferriera, stand gastronomico con specialità bavaresi e animazione musicale. Dall'11 al 13 settembre Susa ospita la prima edizione di Piccoli Mondi, un nuovo festival dedicato al pubblico delle famiglie e dei bambini. Spettacoli, esperienze scoperte pensate e realizzate apposta per i più giovani, compresi i piccolissimi da 0 a 3 anni. Progetto nato dalla collaborazione tra l'Associazione Reveglio e Città di Susa. Venerdì 11 settembre dalle 16 spettacoli itineranti diffusi nel centro storico tra Piazza del Sole, i Portici e Via Roma. Alle ore 21 al Castello di Adelaide, Family Concert Pizza and Zip. Sabato 12 settembre la mattina dedicata ai più piccoli. Percorso ad anello in partenza dalle 10 dal cortile del castello. I posti sono limitati e consigliata la prenotazione. A partire dalle 14 il centro storico si anima con gli allievi della scuola Circo Vertigo, mentre alle 18 il Parco di Augusto ospita Fiore di Luna della compagnia Teatro all'Osso. Alle 21 il castello di Adelaide, il Vertigo Galà, spettacolo di circo contemporaneo. Domenica 13 settembre l'itinerario Susa svelata alla scoperta del centro storico, consigliato a partire dai 5 anni. Due turni, alle 10 e alle 11 si consiglia la prenotazione. Alle ore 14 spettacolo Tiger Man in via Roma e alle 18 al castello di Adelaide Balls Don't Lie del Magda Clan. Sempre al castello di Adelaide alle ore 21 lo scienziato pazzo. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. A Villar Focchiardo domenica 13 settembre alle ore 11 festa alla Cappella delle Vigne. A Venaus sabato 12 settembre alle ore 21 all'Arena delle Alpi, corrida dilettanti allo sbaraglio a cura di Microteatro. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero, per ulteriori informazioni www.parchialpicozzi.it. A Bussoleno domenica 13 settembre tutto il giorno porte aperte allo sport. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, ad Exil sabato 12 settembre visita guidata al Pertus di Colombano Romean, partenza da località Grange della Valle. Informazioni dettagliate allo 0122 85 4720. A Giaveno venerdì 11 settembre ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 20. Domenica 13 settembre Giaveno città del buon pane 23esima edizione presso le varie piazze cittadine dalle 10 alle 18. Domenica 13 settembre concerto banda Leone 13esimo e bande varie al parco comunale dalle 16.30. Ad Avigliana il 12 e il 13 settembre festa dei Bertassi della Madonna Addolorata alla Borgata Bertassi. Sabato 12 settembre festa dello sport Open Water al Centro Velico. Domenica 13 settembre festa dello sport al Parco Alveare Verde. A Susa il 12 e il 13 settembre Pellegrina Bike Susa. A Novalesa domenica 13 settembre Novalesa Summer Vertical, gara di corsa in salita con dislivello positivo di 1000 metri, arrivo presso Alpe Prapiano. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, martedì 8 settembre Odissea, mercoledì 9 settembre Cos'è l'amore, giovedì 10 settembre Paw Patrol Missione Dinosauri, Serpenti, venerdì 11 settembre Coyote verso Sacme, Spezie e bugie, La piccola cucina di Medi, sabato 12 settembre Paw Patrol Missione Dinosauri, Spezie e bugie, La piccola cucina di Medi, Serpenti, domenica 13 settembre Coyote verso Sacme, Serpenti, Spezie e bugie, La piccola cucina di Medi. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 299633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: geometra, sede di lavoro ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Cercasi persona residente a Bardonecchia per lavoro part-time continuativo per riassetto appartamento. Informazioni al 328-8227-214. Si ricorda che è possibile inserire nella rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della taverna Tortuga!
4: Sì! Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Sono le 21 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazione di merci prodotte dagli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra, lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele, che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari, tra cui l'ex leader laburista Corbyn. La pagina della cronaca: Federico Vella era relativamente tranquillo, afferma lo psichiatra che lo aveva in cura da 15 anni, sottolineando forse che tranquillo non è la parola più corretta per descrivere il 36enne colpevole, lo ricordiamo, di aver sequestrato e ucciso l'ex fidanzata Lorena Isheri gettandola da un viadotto della 1 vicino Firenze. Lo stesso specialista si è detto sconvolto del gesto dell'uomo, che si è poi tolto la vita lanciandosi dal cavalcavia. Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime anziani e malati con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la Procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. Una mail anonima arrivata in questura che preannunciava la possibile presenza di una minaccia negli uffici della Brembo ha fatto scattare l'evacuazione di tutte le sedi del colosso dei freni per veicoli nella Bergamasca. Tutto il personale del quartier generale al cosiddetto chilometro rosso, così come quello di Curno e Mapello, è stato costretto a uscire dagli edifici in via precauzionale. Nelle 3 sedi sono arrivati i carabinieri con le unità cinofile e gli artificieri che stanno battendo palmo a palmo le strutture dell'azienda. Siamo al calcio. Dopo la vittoria contro il Napoli in campionato, l'Inter si tuffa dunque nella nuova Champions League ed è la prima partita della fase a gironi e subito una sfida dal fascino enorme per i nerazzurri contro un top club. Infatti la squadra di Kivu sfida il Real Madrid al Bernabeu in una partita che intreccia tante storie, su tutte quella di José Mourinho, che ritrova l'Inter, il club che ha rappresentato un pezzo fondamentale della sua carriera da allenatore. Lo Special One affronta l'allievo Kivu, che ai tempi in cui sedeva sulla panchina nerazzurra era stato uno degli eroi del triplete titolare inamovibile dell'allenatore portoghese. È tutto, alla prossima edizione.
0: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 38 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Ehi, Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre!
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No!
5: Amori e incantesimi 2, al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta l'amore.

0: Sono le 22 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra, lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele, che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari, tra cui l'ex leader laburista Corbyn. Erez, intanto, rivela che l'emiro emiratino Zayed avvertì personalmente Netanyahu dei piani di Hamas sul 7 ottobre. Il suo ufficio invece nega tutto, affermando solo menzogne. Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida i miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Scaduti 3 giorni di tregua, Mosca riprende gli attacchi su Kiev, ma Zelensky vede la possibilità di un incontro tra negoziatori russi, ucraini e americani entro fine mese. Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico ha causato disagi in molti aeroporti del Regno Unito. A Heathrow i decolli sono stati sospesi in tarda mattinata, poi sono ripresi con nuovi rallentamenti nel pomeriggio. Gli atterraggi procedono regolarmente, a Manchester possibili ritardi in partenza colpiti. Anche altri scali inglesi, migliaia i passeggeri coinvolti. È un caso la partecipazione di Vannacci a un convegno organizzato dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMPI a Torino. Il seminario formativo sul tema dell'insicurezza urbana è stato concepito come una sorta di lezione agli agenti, ma successivamente il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha precisato che non sarà valido come aggiornamento professionale, smentendo anche la partecipazione del questore. Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la Procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. Siamo al calcio. Stasera sono ripartite le coppe europee con il primo turno della fase a gironi unico della Champions League. Dalle ore 21 in campo l'unica italiana impegnata nella data odierna, Madrid Real Inter. Domani sera invece in campo Napoli Arsenal alle ore 21, giovedì Fenerbahce Roma e Como Lipsia. È tutto, alla prossima edizione.
2: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
3: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
2: Divani Totac. Finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
4: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
5: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
6: Sì!
5: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 01 22 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: nord. Maltempo in arrivo con rovesci e temporali in estensione da ovest verso est, localmente anche di forte intensità, accompagnati da grandine e raffiche di vento. È previsto un netto calo delle temperature con massime comprese tra i 23 e i 28 gradi. Al centro, nubi in progressivo aumento a partire da ovest con l'arrivo di rovesci e locali temporali sulla Toscana, mentre il tempo si manterrà più soleggiato sul versante adriatico. Temperature ancora stabili con massime elevate tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati addensamenti o brevi rovesci pomeridiani sui rilievi montuosi. Temperature stabili e ancora calde con massime tra i 32 e i 37 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.

0: Sono le 23 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. L'Iran ha lanciato un attacco contro navi della Marina americana, un episodio che le forze armate americane non hanno ancora confermato dopo aver sparato nel fine settimana missili balistici contro una portaerei e un cacciatorpediniere lanciamissili statunitensi. Nessuna nave americana è stata colpita durante gli attacchi, ha riferito il Wall Street Journal citando funzionari americani, ma gli attacchi destano preoccupazioni per le crescenti capacità missilistiche dell'Iran, suggerendo che Teheran stia impiegando armi più sofisticate e possa avvalersi dell'assistenza di Cina o Russia. E guerra diplomatica aperta fra Israele e Regno Unito. A innescarla è stata la svolta con cui il governo laburista di Londra, sotto la nuova leadership di Burnham, ha annunciato sanzioni senza precedenti contro il commercio di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati, seguito a ruota dall'impegno a fare lo stesso sottoscritto da altri 11 paesi. Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico sta causando disagi in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui Heathrow e Gatwick. A Heathrow i decolli sono stati inizialmente sospesi in tarda mattinata, poi ripresi con nuovi rallentamenti nel pomeriggio, mentre gli atterraggi procedono regolarmente. In totale sono oltre 600 voli cancellati. La cronaca: l'assistente sociale che segue la vicenda dei bambini nel bosco continuerà ad occuparsi del caso, affiancata da altre figure specialistiche. Nel team entreranno anche Giuseppina Titta Ferrante con lo stesso ruolo e alcuni psicologi, a precisarlo l'avvocato Bauccio, difensore di D'Angelo, che respinge le ricostruzioni secondo cui la professionista sarebbe stata rimossa. Siamo al calcio. Il procuratore generale dello sport ha inviato una relazione al procuratore della FIGC Giuseppe Chiné e per conoscenza al presidente del CONI Buonfiglio, in cui respinge la richiesta di archiviazione presentata dal capo della Procura federale per l'indagine sul mancato tesseramento del presidente Giovanni Malagò. Nella relazione inviata alla Procura federale si chiedono chiarimenti sull'indagine aperta da Chiné, sempre su indicazione della stessa Procura del CONI. Chiné apprende l'ANSA in ambienti della Federcalcio, si appresta dunque a fornire elementi chiarificatori in merito alla linea che l'ha portato a chiedere l'archiviazione. È tutto, alla prossima edizione.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

manchi, nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

0: conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

sono le 23 e 36 minuti. In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazione di merci prodotte dagli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra, lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. Intanto riprendono gli attacchi nel Golfo. Teheran colpisce navi della Marina americana. Washington replica con raid vicino all'isola di Kharg. E oggi telefonata a Trump Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida quelli che chiama miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Scaduti intanto i 3 giorni di tregua, Mosca riprende gli attacchi su Kiev, ma Zelensky vede la possibilità di un incontro tra negoziatori russi, ucraini e americani già entro fine mese. E da Londra a Berlino, forniture di missili Patriot all'Ucraina. Budapest invece espelle 10 diplomatici russi per attività che definisce inaccettabili. Mosca afferma la risposta sarà dura e dolorosa. E un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico ha causato disagi in molti aeroporti del Regno Unito. A Heathrow i decolli sono stati sospesi in tarda mattinata, poi sono ripresi con i nuovi rallentamenti nel pomeriggio. Gli atterraggi invece procedono regolarmente. Gatwick ha confermato di essere stato coinvolto, così come altri scali inglesi. Sono migliaia i passeggeri coinvolti. Il ministro dell'economia Giorgetti fissa i primi paletti nel cantiere manovra. Sul tavolo, spiega ad un evento della Lega proprio sulla legge di bilancio, c'è l'idea di un vantaggio fiscale alle imprese disposte ad alzare gli stipendi, specie per i giovani, e anche l'opportunità di elevare ancora il limite per quanto riguarda la flat tax. Il calcio con la Champions League. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Kivu, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid pieno di assenze. La doppietta arriva nel giro di 10 minuti, porta le firme di Mbappé e Valverde, poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Domani tocca Napoli-Arsenal. I Gunner patiscono il caos negli aeroporti britannici per un problema tecnico, come dicevamo in apertura, e ritardano dunque l'arrivo a Napoli. Niente conferenza stampa di Arteta e niente allenamenti. È tutto, grazie per averci seguito. Radio Dora.
0: È mezzanotte in punto.
2: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini la luce prende forma ed è nelle loro mani. Ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai,
6: a settembre
5: siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2, al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
10: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
11: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
12: Coyote vs Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

0: Qualche volta penso di tornare da te, e se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutta o più mi accoglierai

ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora basta.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni.

perché da solo non mi applico più. Sono marinaio, prometto avventure, libero donne da mille paure, aiuto vecchi, ragazzi e bambini, gioco coi dadi, con i soldatini, riesco a tutto, lo sai pure tu. Ma per

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio